Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

humanity mechanically

0: Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.
1: Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Bello, cessione del quinto.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
0: Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.

I feel bad.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo!
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle!
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo!

baby, yeah. And all that with it.

0: domenica e questa è Terre Libera.
1: La sento!

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

56 to Whips Cross. Please hold on, the bus is about to move.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Man, what a champion.
1: Wallace Roberts.
2: Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-2495669 oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34666 73263. Cisti. Viaggia informato.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

qualche tempo di vigilia politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: sono tutti questi colori, sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera, ossia la magia. Poi i nomi sono di inganno, magia nera e fare un maleficio, da fare del danno a una persona, dargli magari la possessione diabolica o un male malefico. Magia bianca sarebbe togliere la magia nera. Si figuri se Satana combatte Satana, mai. Anche la magia bianca si fa sempre per mezzo del demonio, quindi anche quella magia nera, la magia rossa, che sarebbe la magia contro i sentimenti, gli affetti, l'amore, anche questa è sempre fatta attraverso il demonio, e quindi anche questa è solo magia nera, non esiste altro che la magia, punto e basta. I malefici possono essere fatti in tante forme: stregoneria, messe nere, sono tremendi i malefici fatti attraverso una messa nera, le fatture, le legature, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, le consacrazioni a Satana, ecco, per dirne solo una certa quantità. Sono tutti malefici, ossia mali fatti per mezzo del demonio. Vengono fatti in forme diverse, ad esempio facendo bere o mangiare una persona che si vuol colpire qualche cosa di maleficiato. È tipico il cioccolatino con dentro un impasto maleficiato, che genere fatto in maniere schifose, con sangue mestruale, con ossa di morto e tante altre brutte cose che non sto a dire perché sono contro il buon gusto. Cibo o bevande, idem, oppure con qualche cosa di simile. Ad esempio, uno vuol colpire, mettiamo, un ragazzo, non ha la maniera di avere niente di suo personale, un cappello, alle volte si va tagliando dei capelli a una persona e poi vengono alvicinati quei capelli, qualche cosa di personale, anche un indumento intimo. Oh, quante volte attraverso trucchi ci si fa dare magari una maglietta perché io la possa lavare, e poi si fanno un maleficio. Oppure qualche cosa di personale, alle volte non si può avere, e allora si fa un espediente. Ad esempio, si prende un pupazzo, una bamboletta, questa bamboletta viene riempita di spilli. Ogni volta si fanno queste cose facendo invocazione al demonio, naturalmente. E allora ecco che questa persona sente di essere punta in tutte le parti in cui sono stati infissi gli spilli. Ecco, le varie forme che ho detto di maleficio dipendono dal mezzo che si usa per fare il maleficio. Molte volte basta anche solo la parola. Se vuole le faccio un esempio.
1: Sì,

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital.

0: in Radio Blackout.
1: Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio. Resteremo in vostra compagnia dalle 9 alle 11 con l'informazione di Blackout. Potrete ascoltarci anche in streaming sul sito della radio www.radioblackout.org. Vi proponiamo approfondimenti, dirette, un focus sui temi dei giornali, settimanali, blog che seguiamo. La nostra è informazione interattiva, costruita insieme a chi ci ascolta. Spedite messaggi, sms, Signal, WhatsApp, Telegram al numero 346-667-3263.
2: E vediamo le dirette e gli approfondimenti di oggi. Scuola, sciopero contro invalsi e riforma dei tecnici. Il 6-7 maggio è stato proclamato sciopero della scuola. Il 6 maggio la lotta investirà soprattutto le scuole elementari, dove è programmata la somministrazione dei test invalsi. Il 7 maggio lo sciopero avrà il suo fulcro nella
1: riforma. Test invalsi.
2: E cosa ho detto io?
1: Testi.
2: Italiano, queste parole americane, test senza lei finale, non scherziamo, non esiste. Va bene, dai. Il 7 maggio lo sciopero avrà il suo fulcro nella riforma degli istituti tecnici che entrerà in vigore a settembre. Riducendo il personale, tagliando l'istruzione umanista e scientifica e a favore dell'addestramento tecnico, che prevede l'alternanza scuola-lavoro già a 15 anni. Questo sciopero, indetto dal sindacalismo di base dalla CGIL, è stato promosso dalla Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, una realtà auto-organizzata nata in poche settimane dall'indignazione dei lavoratori verso una riforma che trasforma gli istituti tecnici in meri luoghi di addestramento al lavoro. Ne parleremo con Cosimo Scarinzi della CUB Scuola. Poi parleremo del piano casa del governo fra sfratti e demagogia. Il nuovo piano casa presentato dal governo parla del diritto dell'abitare, ma si limita a proteggere e a favorire la proprietà privata. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere disponibile 100.000 alloggi nel prossimo decennio, agendo su tre fronti: il recupero delle case popolari, ERP, attualmente inagibili, il potenziamento dell'housing sociale e il coinvolgimento di capitali privati. Una formula stracotta dietro la quale si nasconde un'ulteriore ondata di sgombri ad anni di chi occupa appartamenti popolari abbandonati per metterli sul mercato. Non a caso il tassello più importante del provvedimento è il cosiddetto decreto DDL sgomberi, un disegno di legge d'urgenza volto a tutelare i proprietari e a rimettere rapidamente gli immobili sul mercato con sfratti in tempi record. Benissimo, ne parleremo con Giovanni Semi, docente di sociologia a Torino. E poi decine di etiopi nel braccio della morte in Arabia Saudita. Aiutateci, rischiamo di essere uccisi nei prossimi giorni, forse già domani. È il disperato appello di un gruppo di giovani etiopi condannati a morte in Arabia Saudita. Il giornale online Addis Standard ha riportato qualche giorno fa che l'ufficio per la gioventù del Tigray ha fatto sapere che sarebbero ben 200 gli etiopi detenuti nel regno wahabita, condannati alla pena capitale. Anche Human Rights Watch ha sollevato il problema dei giovani etiopi condannati a morte in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato nel loro rapporto, 65 persone a breve rischiano di essere uccise. In base a un comunicato del Ministero degli Interni di Riyadh, 3 migranti sono già stati consegnati al boia. Le esecuzioni sono avvenute il 21 aprile scorso. Per arrivare nei paesi del Golfo, gli etiopi devono affrontare la pericolosissima rotta orientale. Muoiono di stenti, fame e sete. Altri negano durante la traversata verso il Yemen, distrutto dalla guerra. I tre ragazzi hanno riferito alle fonti di Human Rights Watch di aver portato con sé del cat per guadagnare un pochino di denaro per finanziare il viaggio per sopravvivere. Arrestati mentre lavoravano, sono stati condannati a morte per spaccio di droga senza mai aver visto un avvocato. Ne parleremo con Massimo Alberici di Africa Express. Quindi direi che possiamo entrare nella trasmissione, sentiamoci un po' di musica e cominciamo con le prime dirette.

0: sono le 9.15, entriamo subito nel vivo di questa mattinata informativa di Blackout. Siamo collegati con Cosimo Scarinzi della Cubo Scuola, con il quale vogliamo parlarvi dei prossimi scioperi del 6 e del 7 maggio, scioperi contro gli invalsi e scioperi contro la riforma degli istituti tecnici. Il 6 maggio la lotta investirà soprattutto le scuole elementari, dove è programmata la somministrazione dei test invalsi. Il 7 maggio invece lo sciopero avrà il suo fulcro nella riforma degli istituti tecnici, che entrerà in vigore a settembre, riducendo il personale, tagliando l'istruzione umanistica e scientifica a favore dell'addestramento tecnico, che prevede l'alternanza scuola-lavoro già a 15 anni. Questo sciopero, indetto dal sindacalismo di base e dalla CGIL, è stato promosso dalla Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, una realtà auto-organizzata nata in poche settimane dall'indignazione dei lavoratori verso una riforma che trasforma gli istituti tecnici in meri luoghi di addestramento al lavoro. Buongiorno Cosimo Scarinzi.
1: Ciao.
0: Allora, cominciamo magari dal 6 con i test invalsi, che forse vale la pena ricordare a chi ci ascolta di che si tratta, perché da molti anni ci sono proteste e lotte all'interno del mondo della scuola, e poi passiamo a parlare dello sciopero del 7 e della riforma degli istituti tecnici.
1: Ma i test invalsi sono, come dire, ormai una sciagura di lungo corso, e l'opposizione ai test invalsi si reitera anno dopo anno. Fondamentalmente si tratta di una rilevazione che viene fatta con una metodologia che viene ampiamente contestata da larghi settori, degli insegnanti, delle famiglie e così via, e che in particolare ha un'invasività della vita privata dei bambini e delle famiglie. Quindi contro questo c'è un'opposizione che si ripete anno dopo anno e che in qualche maniera è importante e pone problemi all'amministrazione. Questo, diciamo, un po' è il cuore della questione. Ciò che è interessante è che è una mobilitazione che si mantiene da molti anni e che si sviluppa e che cresce. Noi rileviamo quest'anno che vi è un incremento importante della mobilitazione. Io non me ne occupo direttamente, ma parlo con le compagne e i compagni che se ne occupano, e riceviamo telefonate da tutta Italia e proprio rileviamo consenso e appoggio alla mobilitazione.
0: Esattamente cosa sono i test invalsi?
1: Sono semplicemente un test di verifica dei livelli di apprendimento e competenze che hanno i bambini. Diciamo che ciò che dal punto di vista propriamente didattico noi non condividiamo è la quantificazione nella valutazione delle competenze, cioè l'introdurre dei criteri quantitativi che non tengono conto della complessità del percorso dell'apprendimento. E poi ribadisco il problema della privacy, dell'invasione della vita privata delle persone. Vengono poste domande che vanno in questa direzione, i dati dovrebbero essere anonimi, in realtà è assolutamente evidente che sia in grado di risalire a chi ha rilasciato le dichiarazioni. E quindi pone vari ordini di problemi, direi principalmente quello dell'immiserimento della complessità del percorso formativo e quello, diciamo, dell'invasione della vita privata.
0: Ecco, anni fa si diceva che diventavano addirittura una forma di controllo nei confronti degli insegnanti, di valutazione degli insegnanti.
1: Assolutamente sì, ribadisco, perché il punto chiave è che si pretende che si tratta di dati anonimi. In realtà, perché ho un minimo di competenze informatiche, non io, come dire, è assolutamente possibile risalire alla fonte delle dichiarazioni e mappare quindi le situazioni. Quindi è un po' una specie di grande fratello, se vogliamo.
0: Chiarissimo. ed è per questo motivo che ci sarà questa mobilitazione che è prevista per il 6, perché è proprio il 6 che è prevista la somministrazione di questi test. Questa è la ragione per cui ci saranno due giornate di sciopero. Invece il 6
1: si tratta tecnicamente di uno di quello che noi chiamiamo sciopero di funzione, cioè non è lo sciopero classico, non si svolge quella particolare attività.
0: Insomma, i bambini andranno regolarmente a scuola, gli insegnanti anche, ma quando sarà il momento di somministrare gli invalsi, gli insegnanti non li somministreranno.
1: Esatto.
0: Capito, benissimo. Passiamo al 7 maggio. Il 7 maggio riguarda questa riforma che era stata presentata qualche anno fa come sperimentale e che adesso sta correndo direttamente all'obiettivo. Stiamo parlando della riforma degli istituti tecnici che va direttamente in vigore il prossimo settembre, creando tra le altre cose anche un discreto caos, oltre ad essere una riforma che porta le lancette dell'orologio decisamente all'indietro rispetto a quei ragazzi e a quelle ragazze a cui non viene ritenuto più utile dare un'istruzione di carattere scientifico, di carattere umanista, ma devono essere velocemente avviati al lavoro, addirittura con l'alternanza prevista già a 15 anni, lavoro gratuito a 15 anni per una scuola che poi chissà continuerà a produrre disoccupazione, lo sospettiamo. A te la palla.
1: Ma fondamentalmente io farei intanto un passo indietro. Noi eravamo in una situazione di non gradita, almeno dal mio punto di vista, dal punto di vista della cubo e tranquillità della categoria, reduce da un contratto che è stato approvato senza praticamente alcuna verifica, quindi in un clima non particolarmente vivace, per dirla alla piemontese. Ecco, in questo contesto c'è la forzatura della riforma dei tecnici. La riforma dei tecnici, in realtà l'hai già detto tu sostanzialmente in che consiste: in un impoverimento della formazione, in una riduzione delle attività di carattere più significativamente teoretica e quindi dello spostamento dell'asse dei tecnici verso l'addestramento al lavoro. Ora, è una scelta pesante, cioè è una scelta che il governo fa nel convincimento probabilmente di avere una categoria non particolarmente reattiva e di avere anche un ampio consenso nel mondo sindacale istituzionale, e quindi che è partita con pifferi e tamburi in maniera particolarmente vivace, tranquilla, vivacemente tranquilla.
0: Sì, tra l'altro qui qualcuno ci scrive: la scuola oramai è uno strumento del potere, io credo che lo sia sempre stata, ma con qualche forma di significativa resistenza all'interno, ed è una sorta di educazione pre-lavoro. Ecco, questo ci ha scritto il nostro ascoltatore.
1: Sì, no, ma indubbiamente quella è la direzione, voglio dire. Ora, che cosa succede? Qual è la novità, secondo me, importante e interessante su cui va posta l'attenzione? A questa deriva c'è in una serie di scuole, prima di province, di zone, di territori, una risposta molto più vivace del previsto, non omogenea sul piano nazionale. Torino, per esempio, è particolarmente vivace, e quindi nasce la rete, nascono delle reti degli istituti tecnici che coordinano gruppi di delegati sindacali, colleghi qualsiasi disponibili e così via, e che iniziano a produrre una massa di ordini del giorno, mozioni e così via, presentate nelle assemblee sindacali, nei collegi docenti, e che iniziano a circolare in rete. Questa è la prima reazione. Dalla situazione di punta, che è Torino, poi il movimento si diffonde, iniziano a nascere coordinamenti in una serie di province, in alcune zone in maniera significativa, in altre meno, ma comunque in maniera importante, e che pongono le questioni in buon ordine, cioè voglio dire l'impoverimento della didattica, la perdita del personale, diciamo il degrado della scuola pubblica e così via, e quindi come dire nasce questo movimento che si manifesterà poi a Torino in un primo presidio molto ben riuscito, ma ufficialmente riuscito, davanti all'ufficio scolastico regionale, e iniziano come dire a nascere un po' in tutta Italia, in particolare più nel centro nord, meno al sud, comunque è anche comprensibile se vogliamo, nasce quindi un movimento di resistenza degli istituti tecnici. Segnalo un fatto: oggi sempre più gli istituti scolastici sono ibridi, fra virgolette, quindi è immediata poi la relazione con altri ordini di scuola, non so se mi sono spiegato.
0: Sì, perché ci sono questi comprensori ampi all'interno, esatto, del quale si trovano sia istituti tecnici ma anche altre scuole.
1: E così via. Quindi si sviluppa questa dinamica che è interessante e rispetto a cui il mondo sindacale si schiera in qualche misura in maniera difforme. Nasce un cartello quantitativamente molto potente che è, diciamo, l'ANIF, la CISL, lo SLAS, la UIL e la GILD, quindi cinque sindacati rappresentativi, la grande maggioranza, diciamo tutta l'area, chiamiamola così, più filo governativa, che dà il suo assenso alla riforma in cambio ottenendo, questo poi è molto tipico, alcuni fra virgolette miglioramenti, chiamiamoli così, di gestione, in particolare uno, ovvero sia dove si perdono ore di insegnamento, nelle, come dire, non salta la cattedra, non so se mi sono spiegato, cioè mettiamo che diciamo, l'insegnante X deve fare 18 ore in scuola, quella scuola, con la riforma ne farà 15. Vabbè, ne farà 15 più 3 a disposizione, quindi non ci sarà la bastonata subito della riduzione dei posti di lavoro, e diciamo ottengono quindi dei palliativi per farla passare.
0: Però di carattere meramente corporativo, approvando invece quello che è...
1: No, vai. Diciamo, assolutamente appoggiano la riforma, però diciamo ne attenuano alcuni l'impatto immediato, va bene immediato, perché poi ovviamente si dovrà andare al taglio dell'organico. Quindi ti trovi quindi effettivamente con la maggioranza del sindacalismo istituzionale su quella posizione, ti trovi con l'opposizione del sindacalismo di base, forme a volte diverse, ma comunque di tutta l'area del sindacalismo di base, e in particolare con l'opposizione della CGIL, che ovviamente che si trova in una situazione difficile, e lo dico una volta tanto, chi ha avuto la disgrazia di sentirmi sa che non sono tenero con la CGIL, in questo caso voglio essere equilibrato, cioè effettivamente la CGIL è chiaro che è una situazione difficile, perché va a uno scontro in totale divergenza con il resto del sindacalismo istituzionale, quindi comunque la CGIL fa un percorso abbastanza complicato, perché vorrei entrare nei tecnicismi, cioè comunque sostanzialmente fa 3 conciliazioni dietro l'altro nella speranza di trovare un accordo, ma non ci riesce, e quindi arriva lo sciopero. Quindi abbiamo uno sciopero che vede assieme l'assieme del sindacalismo di base e la CGIL e contro il resto del mondo, il mondo sindacale, diciamo, istituzionale. E questo mette in moto, come dire, delle dinamiche interessanti, voglio dire, e perché il peso che ha la rete degli istituti tecnici introduce un fattore, diciamo, che va oltre la dialettica fra le organizzazioni sindacali. Quindi tu hai un coordinamento dal basso che attraversa le appartenenze sindacali e che pone una serie di questioni, e nello stesso tempo hai anche un percorso unitario nell'universo, diciamo, nel mondo del sindacalismo di base, che come ben sappiamo, purtroppo dal mio punto di vista, non sempre unitario, e comunque è sempre attraversato da tensioni, da problemi, da difficoltà. In questo momento però, perlomeno sulla mobilitazione, si sta assieme. In realtà le indizioni sono parzialmente differenziate, nel senso che la CUB e la CGIL hanno inteso lo sciopero essenzialmente sui tecnici, perché sulla base della valutazione che lì si gioca questa specifica partita, cioè lì è proprio una valutazione che va capita. Se si vuole impattare, si deve anche concentrare lo sciopero dove è una possibilità di riuscita più massiccia. Altri hanno ritenuto di indire lo sciopero, diciamo, di tutta la categoria, poi ai fini pratici cambia abbastanza poco. È chiaro che con ogni probabilità lo sciopero si concentrerà sui tecnici, però se più si allarga meglio è, voglio dire. Quindi a questo punto, diciamo, la partita che si apre è molto semplice, cioè il 7, un'adesione adeguata, significativa, importante allo sciopero e alle manifestazioni, metterà in contraddizione l'avversario. Ora do solo un elemento perché non si pensi che io sia follemente ottimista. Il governo e sindacati favorevoli hanno indetto una contrattazione sulla situazione degli istituti tecnici per il giorno 6, cioè per la carità, uno può decidere di fare le contrattazioni quanto accidenti vuole, ma che tu vada ad aprire una contrattazione il giorno prima dello sciopero, ammetterai che
0: devono pensarlo. Pensare che questo sciopero rischia di riuscire.
1: Esatto, cioè sono preoccupati, in qualche maniera c'è un tentativo di indebolirlo che non si era mai visto, voglio dire, in questo paese, ma meno in tempi recenti, in questa maniera. Quindi è una mobilitazione importante, noi ci vedremo, saremo, dovremmo essere alle 10 davanti all'ufficio scolastico regionale, ma ci troveremo in piazza Arbarello alle 9 per partire e arrivare all'ufficio scolastico regionale appunto giovedì.
0: Venerdì?
1: No, è giovedì.
0: Beh, giovedì è il 6, io pensavo parlassi del 7.
1: Aspetta,
2: oggi è il 5.
1: No, oggi è il 5.
0: Sì, esatto, oggi è il 5.
1: No, non mi fa preoccupare, una certa età, voglio dire.
0: Non so, io pensavo che fosse il 7 il giorno dello sciopero dei tecnici.
1: Sì. Esatto, il 7.
0: Va bene, siamo 5, d'accordo.
1: 6, 7.
0: Siamo okay. D'accordo, siamo d'accordo. Quindi il 7 vi troverete in piazza Albarello alle 9 e poi alle 10 all'Istituto Scolastico Regionale.
1: Alle 10, insomma, quando arriveremo, voglio dire.
0: Sì, d'accordo. Quindi questa è l'iniziativa di piazza che ci sarà a Torino. Ecco, io...
1: Sì, ma ci sono moltissime, decine e decine di iniziative un po' in tutta Italia.
0: Sì, perfetto, questo mi sembra ottimo. Ecco, io vorrei ancora un attimo tornare su questa benedetta riforma, perché qua io in apertura dicevo stiamo tornando a quelle scuole professionali che si facevano subito dopo le medie e anni prima addirittura al posto delle medie, che erano dei veri e propri avviamenti al lavoro. Erano scuole nelle quali non ti veniva impartita un'educazione di carattere generale, ma semplicemente un addestramento a questo o a quel lavoro, tra l'altro cominciando da subito a lavorare. E questa mi sembra davvero, come dire, un ritorno completo in quella direzione, per cui a ragazzi, tra l'altro ancora in età dell'obbligo, cioè prima dei 16 anni, viene negata un'istruzione di carattere generale per sostituirla con questa sorta di addestramento al lavoro. Io credo che sia un fatto di estrema gravità, al di là dei tagli che poi tutto questo imporrà per i lavoratori e le lavoratrici coinvolte, che quindi giustamente sono coinvolti, ma c'è proprio un aspetto di carattere generale che va contro questo tipo di riforma. Cioè gradualmente stiamo tornando in una scuola di classe in cui i licei sono riservati a chi può permettersi sicuramente di andare all'università, e le altre scuole lentamente vengono ridisegnate intorno all'avviamento al lavoro.
1: Ma infatti non a caso è fondamentale in questo caso anche l'opposizione degli studenti, la loro mobilitazione e anche l'orientamento delle famiglie, voglio dire. Cioè è una mobilitazione che ha in sé la potenzialità di avere una valenza nel senso alto e giusto del termine politica generale, perché è proprio l'idea di scuola che il governo sostiene che va a scontrarsi con un movimento come dire, che può tenere dentro lavoratori, studenti, famiglie. Poi naturalmente vedremo, noi stiamo lavorando pancia a terra in questa direzione, come dire, come sindacato e dentro e soprattutto diciamo nei momenti unitari della rete e così via, voglio dire.
0: Chiarissimo. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
1: Ma io vorrei che si capisse una cosa, no? Penso che l'abbiamo già sviluppato, che l'hai detto tu, l'ho detto io, ma vorrei insistere su. A chi ha una lettura superficiale può apparire un movimento, fra virgolette, corporativo che difende l'istituto tecnico, punto e basta. In realtà, se noi riusciamo a vincere su questa mobilitazione, apriamo una possibilità, allarghiamo le maglie che oggi stringono la scuola pubblica, e la scuola pubblica in quanto tale ha una rilevanza sociale generale straordinaria, per cui, come dire, quello che oggi può sembrare la lotta degli istituti tecnici, che già di per sé è giusta e importante, può diventare facilmente, secondo me, un movimento molto più largo e molto più generale. Vorrei che fosse ben presente.
0: Benissimo. Io ti ringrazio e ovviamente buona lotta e buono sciopero. Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: E siete sempre su Blackout, continua la mattinata informativa. Siamo collegati con Giovanni Semi, docente di sociologia all'Università di Torino, con il quale vogliamo parlarvi del nuovo piano casa del governo. Un piano casa che possiamo definire traballare tra sfratti e demagogia, perché ovviamente si parla di diritto all'abitare, ma intanto ci si limita a proteggere e a favorire la proprietà privata. L'obiettivo dichiarato sarebbe quello di rendere disponibili 100.000 alloggi nel prossimo decennio, agendo su tre fronti: il famoso recupero delle case popolari attualmente inagibili, il potenziamento dell'housing sociale e il coinvolgimento di capitali privati. Insomma, a noi sembra una formula stracotta dietro la quale si nasconde un'ulteriore ondata di sgomberi ai danni di chi occupa appartamenti popolari abbandonati per poi rimetterli sul mercato. E non è un caso che il tassello più importante del provvedimento sia il cosiddetto DDL sgomberi, un disegno di legge d'urgenza, volto a tutelare i proprietari e a rimettere rapidamente gli immobili sul mercato con sfratti a tempi di record. Quindi in fretta, procedure d'urgenza, titolo esecutivo e insomma una norma che punta a comprimere drasticamente le notifiche. Una volta emessa l'ordinanza, l'occupante avrà 10-15 giorni per andarsene spontaneamente. Dopo questo termine, intervento della forza pubblica immediato. Insomma, e per di più dovrà pagare per ogni giorno in più che resta lì. Mi sembra una dinamica decisamente spaventosa in una città dove la povertà avanza per quanto riguarda Torino, ma ovviamente stiamo parlando di un piano casa su scala nazionale. Buongiorno Giovanni Semi.
1: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, a te la palla su questo argomento complesso ma importante.
1: Sì, contestualizzerei questo intervento politico anche all'interno delle difficoltà del governo, che chiaramente preso su diversi fronti con gli andamenti, diciamo, del gradimento in chiara flessione, punta sull'evergreen del sostegno demagogico alla proprietà privata, che in Italia, come sapete, non manca mai e sostiene sempre ogni iniziativa di governo. Quindi chiaramente l'urgenza di questo decreto si spiega dalla difficoltà politica del governo, che quindi cerca consensi là dove sa di poterli trovare. E ricordiamo anche che hanno dovuto fare un DDL separato dal piano casa, perché c'erano stati rilievi costituzionali già mossi dall'ufficio di presidenza della Repubblica all'interno del piano casa, quando avevano tentato di mettere la parte sugli sgomberi. Quindi insomma, al di là di queste difficoltà, che sono difficoltà legislative, difficoltà politiche di questo governo, dopodiché, come dicevamo, due elementi. Il primo è quello di continuare il sostegno indiscriminato alla proprietà della casa e in particolare al blocco politico elettorale dei proprietari di casa, e questo dopo, come dire, è un continuum, nel senso che si va avanti in questa direzione da una settantina d'anni in questo paese, ma al di là di
0: scusa se ti interrompo, stiamo parlando dei proprietari di case che queste case non le abitano ma le affittano da altri o le lasciano vuote.
1: Assolutamente. Comunque la demagogia ovviamente non permette questa tua precisazione, no? L'idea è: dobbiamo difendere la proprietà della casa da chi ci vuole mettere invece le mani in tasca, oppure dal cattivo inquilino che fa il furbo e non paga gli affitti. Dopodiché ricordiamo come funziona in Italia però il mercato degli affitti. Sul mercato privato, la ragione del numero crescente degli sfratti negli ultimi 20 anni è legata alla dimensione incredibile della cosiddetta morosità incolpevole. Cioè, in Italia le famiglie perdono la casa non perché politicamente si rifiutino di pagare un affitto ritenuto incongruo, illegittimo, ingiusto, ma semplicemente perché perdono il posto di lavoro oppure hanno i salari da fame e quindi non riescono più letteralmente a pagare l'affitto, pur lavorando e pur, diciamo, più desiderando, più volendolo pagare. Quindi la morosità incolpevole in Italia colpisce oltre l'80% delle famiglie sfrattate. E quindi è un indicatore di grave povertà abitativa, ma grave povertà abitativa. Quindi dopodiché il governo demagogicamente invece punta il dito contro l'inquilino furbo, cattivo, maligno che cambia il nottolino della porta di casa e non vuole pagare l'affitto. E questo è il primo delle cose che vanno sempre ricordate. La seconda, quella sugli alloggi popolari, innanzitutto il numero di occupazioni in assoluto sulle case popolari in Italia è bassissimo. Le stime vanno dall'1,5 al 2,5%, quindi stiamo veramente parlando di un fenomeno ridotto, estremamente ridotto. Ma in aggiunta a questo, quello che non si dice, non si vuole dire, è che in Italia non si fanno più politiche di edilizia popolare pubblica dall'inizio degli anni 90. Quindi un paese che non produce più case popolari, anzi che tende a vendere il parco di case popolari preesistente con le cartolarizzazioni e vari procedimenti, insomma, per far acquistare gli inquilini le case popolari lì dove c'erano, in particolare in zone di pregio dove potevano avere un valore di mercato importante. Ecco, in tutto questo poi si fanno le politiche di sgombero facile. Quindi chiaramente, è stato già anticipato da Maria, ma insomma chiaramente non sfugge a nessuno che si tratta di una politica estremamente demagogica da un lato, ma poi chiaramente classista dall'altro, perché stiamo andando a colpire ancora una volta la fascia più vulnerabile della popolazione italiana, o comunque che insiste nel nostro territorio, che è quella che non è mai riuscita a diventare proprietaria di casa in tutti questi anni. E quindi ci sono le classi popolari e proletarie, sottoproletarie nazionali e ovviamente tutti i nuovi cittadini di origine straniera che non sono riusciti per via della loro vulnerabilità sociale a diventare proprietari, che ricordiamolo è il canale principale nel nostro paese per poter avere un'autonomia abitativa.
0: Sì, indubbiamente, anche perché trovare una casa in affitto che non sia già stata destinata a studenti o a turisti diventa sempre più complicato, e quindi significa affrontare dei canoni assolutamente giganteschi per tanta parte di persone, intere aree della città che sono state investite da questo fenomeno di riqualificazioni escludenti stanno arrivando in questa. Io ho visto trasformarsi il quartiere dove abito, dove all'improvviso sono comparsi tanti bei ragazzi e belle ragazze, tutti molto di sinistra, che occupano appartamenti in cui pagano affitti che la stragrande maggioranza di quelli che ci abitavano prima non erano in grado di pagare. Con tutta la mia simpatia per i bei ragazzi e belle ragazze di sinistra che girano per il mio quartiere, che lo allietano, però resta il fatto che siamo di fronte a una vera e propria difficoltà ad affittare ad un prezzo, non dico equo, ma accessibile alla gran parte delle persone. E in tutto questo i fenomeni di occupazione di case popolari ormai lasciate abbandonate perché non più agibili e mai ristrutturate, è un fenomeno sotterraneo che esiste, come sotterraneamente vengono sgomberati, sono tutte operazioni silenziose sulle quali non c'è mai riflettore, no? E intorno alle quali adesso stanno costruendo la demagogia di rimettere a posto le case popolari. Ora, ti faccio un esempio: la scorsa settimana abbiamo intervistato gli occupanti di uno storico centro sociale romano, il Laurentino 38, che è stato sgomberato proprio martedì scorso, e loro ricordavano la vicenda di una zona analoga, qui siamo in una zona particolare fatta ad archi, insomma un'edilizia che non è famosa come come le vele di Napoli, ma ci siamo veramente vicini, e con lo scopo di ristrutturare e rendere disponibile. In realtà la gente è stata buttata fuori di casa un anno fa e disponibile non c'è assolutamente niente. Perché? Perché si mira a qualcuno che sarà in grado di pagare ben altri affitti. Questo mi sembra, come dire, una dinamica abbastanza ricorrente anche a latitudini diverse da Torino. Ti ridò la parola.
1: Sì, aggiungo una cosa su che hai anticipato, che è corretta, sui canoni. L'emergenza abitativa tocca Torino, ma sta toccando tutte le grandi città italiane. E in tutte le città italiane si sta registrando un aumento verticale dei canoni d'affitto. Siamo su una crescita annua attorno al 5%, in certi casi all'8%. E questo aumento dei canoni d'affitto, che a Torino è stato impetuoso negli ultimi 3-4 anni, ma che ripeto in certe altre città è ancora più drammatico, penso a Milano per esempio, questo aumento dei canoni va di pari passo invece con la stagnazione dei redditi, quindi siamo in una tempesta perfetta dal punto di vista delle economie neoliberali, cioè famiglie che molto spesso a doppio reddito, che pur essendo doppio reddito rientrano pienamente sotto la fascia di povertà assoluta e talvolta anche relativa, quindi come dire sono statisticamente considerabili povere, lavorando entrambi i lavoratori e le lavoratrici in quell'unità familiare, e che ciò nonostante, pur lavorando con redditi da fame, si trovano canoni in affitto in aumento. Quindi chiaramente questo non può che, sui numeri grandi, diciamo, di tutto il paese, non può che aumentare la fascia del disagio abitativo e in generale sostanzialmente aumentare poi la platea di quelli che sei mesi dopo, un anno dopo, verranno sfrattati perché non riusciranno a pagare il canone. Quindi siamo in una situazione che è nota da molto tempo, che gli studiosi, ripeto, su cui insistono veramente da moltissimi anni in tutte le fasi, che è nota al governo, che è nota agli enti locali. A questo punto direi che da molto tempo la maschera si è levata, cioè è una strategia politica assolutamente cinica, assolutamente violenta, di lasciare una quota importante della popolazione italiana in condizione di vulnerabilità e di disagio. E qui inutile ricordare l'importanza che aveva avuto il reddito di cittadinanza, pur in quella forma minimale che era stata creata dai 5 Stelle qualche anno fa, però che rimane un fatto che quella fu l'unica politica che riuscì statisticamente ad abbassare il numero di poveri nel nostro paese. Tolta quella, aumentati i prezzi, diminuiti i salari, la frittata non solo è fatta, ma sta continuando a crescere.
0: Sai, io c'ho un po' l'idea che quando si parla di guerra di classe, e i padroni la stanno vincendo ormai da 40 anni nel nostro paese, è inutile illudersi che il loro appetito diminuisca, anzi, come dire, la fame viene mangiando, e quindi se tutto questo non verrà in qualche modo inceppato rischia di peggiorare ulteriormente. Poi staremo a vedere come faranno a vendere le loro merci, ma questo è un altro paio di maniche che direttamente non ci riguarda. Per tornare alla questione dell'abitare, tu parlavi di Milano, ho letto recentemente un articolo che parlava di persone che rifiutano lavori a Milano perché non sono in grado di pagare gli affitti anche di una sola stanza, anche in condivisione con gli stipendi che ricevono. Io conosco gente a Torino che sceglie di fare pendolarismo tra Torino e Milano perché gli costa meno di una casa a Milano, e questo significa veramente tanto tempo di vita e comunque tanti soldi, perché la

0: Il fenomeno che stai evidenziando è vero per Milano sicuramente, ma è vero in realtà per tutte le città, virgolette, ricche d'Italia, penso alle città turistiche, cioè le città dove la pressione immobiliare è troppo elevata e dove i costi della vita sono di nuovo molto, molto alti, dove il personale, i trasfertisti sostanzialmente, quelli che tu stai indicando, cioè professionisti, persone ad elevata professionalità e che magari vincono posti pubblici o hanno opportunità di lavoro in quelle città, ma che non vengono da fuori, quando si fanno due conti in tasca si accorgono che una parte consistente del loro stipendio elevato finirebbe nell'abitazione e a quel punto rinunciano. Ci sono notizie, io seguo perché sono di origine locale, sono veneziano di origine, seguo quello che succede nella mia ex città natale e regolarmente sui quotidiani locali viene raccontato di come i medici rifiutino posti all'ospedale civile di Venezia perché poi dopodiché non riuscirebbero a trovare un appartamento dignitoso. Per i loro standard, però non riuscirebbero a trovare un appartamento che ritengano dignitoso in quella città, quindi stiamo parlando letteralmente di professionisti affermati che rifiutano posti pubblici in città, diciamo, che molti riterrebbero da sogno, invece la verità è che sono una città da incubo, le città d'arte sono una città da incubo, Milano è una città da incubo, le città che sono in questo momento ricche, cioè quelle che sembrano la punta di diamante, diciamo, del benessere italiano, sono in realtà particolarmente respingenti persino per il ceto medio. Però ciononostante questo non riesce a sviluppare un dibattito pubblico sul tema, perché ciclicamente qualcuno prova a portare la questione in generalità, ma la verità è che, come dicevi tu, il partito della proprietà e il partito degli investimenti immobiliari è talmente potente, talmente diffuso, che riesce a tacitare qualsiasi forma di dibattito, persino negli ambiti più conservatori e mainstream, dove non è nemmeno possibile argomentare questo che stiamo dicendo.
1: Ecco, tutto questo, ad esempio, in una città come Torino, che ne abbiamo parlato varie volte, ha avviato dei processi di gentrification, ma questi processi sembrano essere inceppati, bloccati, in parte non andare avanti. Sto pensando al celeberrimo mercato centrale di cui ci occupammo qualche anno fa, ma anche dello Student Hotel fallito prima di essere costruito. Ecco, mi sembra che ci siano alcuni dei luoghi simbolo, ma non sono solo questi, che dimostrano che la Torino come città ventrina, città degli eventi, città turistica, decolli, ma fino a un certo punto.
0: Su questo non ci sono dubbi, nel senso che l'abbiamo detto tante volte anche in trasmissione, perché questi processi di rigenerazione che chiamiamo gentrification abbiano successo, hanno bisogno di essere spinti da una forte domanda, non solo da un'offerta di servizi o di nuovi spazi immobiliari. Se non c'è la domanda, questa cosa va a quel paese, e la domanda è spinta anche dall'andamento economico internazionale, quindi in questo momento la domanda in Italia è attirata solamente, è mossa solamente da Milano, dall'area milanese, Torino continua a rimanere un'area depressa, quindi tu puoi fare tutti i tentativi possibili e immaginabili di riqualificare le aree mettendoci il mercato fighetto piuttosto che un'altra attività, ma dopodiché se non hai le persone che sono disposte a spendere quei soldi, il fenomeno fallisce. E quindi quei tipi di tentativi stanno andando veramente male uno dopo l'altro. Il problema però, possiamo sorridere perché chiaramente noi eravamo fermamente contrari al mercato centrale, lo sappiamo, e tantissime altre iniziative, lo Student Hotel, al Ponte Mosca di nuovo ci ha visti fortemente contrari. Però il fatto che non abbiano prodotto quegli effetti che magari il comune o gli investitori privati auspicavano non implica che poi quelle aree adesso staranno meglio, nel senso che comunque se il processo non è andato avanti è perché la crisi era talmente forte, violenta e radicata da non farlo partire. Rimane la crisi forte, violenta e radicata, e a quello direi che sia il governo che gli enti locali nelle loro varie ramificazioni non hanno nessun interesse a dare alcuna risposta. Quindi possiamo, diciamo, gioire temporaneamente di alcune battaglie perse. Il problema però è che la guerra, come dicevi anche tu prima, la stanno vincendo da diversi decenni.
1: Sì, ma poi il fatto resta, cioè è vero che queste enormi cattedrali

0: nel deserto della città non hanno trovato spazio e sono appunto rimaste ferme blocchi di partenza o non hanno funzionato, perché fatte su calcoli che ancora non si intersecavano del tutto, probabilmente perché determinati quartieri restano ancora ostinatamente popolari, perché trovare gente disponibile ad andarci a vivere, a comprarci casa, non è così semplice. Per cui se da un lato c'è questo picco degli affitti dovuto appunto ai processi di cui parlavamo prima, per quello che riguarda, come dire, l'investimento su queste aree che potrebbero essere appetibili perché praticamente semicentrali, non sta andando in porto. E in tutto questo però resta il fatto che gli sfratti vanno avanti, e con questo nuovo decreto c'è il rischio serissimo che la gente non riesca più neanche a mettere in campo quelle forme di resistenza e ritardo che consentivano di prendere tempo quantomeno prima dello sfratto. Se questo disegno di legge verrà effettivamente approvato, pare che l'unico ammortizzatore che alla fine il governo ha ammesso, e che per le categorie fragili, che il governo dice addirittura non li abbandoneremo, stiamo parlando di anziani, disabili, nuclei con dei bambini, però sì, potranno ottenere un rinvio. Uno solo è di 60 giorni, e chi non ce l'ha fatta prima ce la fa in 2 mesi? Mi sembra improbabile.
1: Sono d'accordo, sugli sfratti arrivo subito. Aggiungo una cosa che mi è venuta in mente sempre sull'area di Ponte Mosca, ma per dire il problema di queste riqualificazioni quando poi falliscono. Vi ricordate di quell'intervento veramente inqualificabile e indecente che fece la circoscrizione 7 quando tolse le panchine sul lungo d'ora di fronte all'area dell'intervento di Student Hotel. Beh, dopodiché voglio dire, non è che il fallimento di quel processo lì adesso faccia tornare indietro la circoscrizione che rimette le panchine e fa ritornare quell'area del lungo d'ora agibile. Quindi questo per dire che questi processi, no, si portano delle scorie che poi quando vanno male non vengono necessariamente rimesse a posto. Chiudo sulla vicenda panchine perché è una vicenda veramente inqualificabile delle nostre amministrazioni, e torno sulla questione sfratti. Sì, assolutamente, adesso bisogna vedere se lo convertiranno e come lo convertiranno, dopodiché chiaramente l'indicazione è quella di andare verso una diminuzione dei tempi medi per l'esecuzione dello sfratto per famiglie vulnerabili, e il fatto che ancora una volta si faccia questo divide et impera, per cui sì, salviamo i più vulnerabili dei vulnerabili e man mano stiamo riducendo l'area di intervento di politica sociale, no? In cui sociale è solamente quella rivolta proprio a quelli che magari sommano più vulnerabilità, e lasciamo tutta la fascia di popolazione povera, tra virgolette, non vulnerabile nel senso che appunto non ha disagio, disabilità psichica, non ha disabilità fisica, non ha altre situazioni, non sono madri sole con figli e così via.
0: Però è decisamente povera e quindi è già sfigata di sua.
1: Non solo decisamente povera, ma è decisamente ampia e in aumento. Quindi comunque stiamo facendo questo gioco classico che si fa nelle politiche sociali nel nostro paese da 30 anni, che è quello di isolare i super vulnerabili, dire no, ma noi quelli li proteggiamo, e lasciare soli tutti gli altri. Ma se guardiamo i numeri, tutti gli altri sono il 90-95% della popolazione vulnerabile, quindi chiaramente torniamo alle scelte radicalmente classiste di questo governo, come dei governi che l'hanno preceduto, perché non immaginiamoci che veniamo da un Eldorado di fondi dati all'affitto o di interventi pubblici, veniamo da veramente da 40 anni di politiche coerenti in un'unica direzione.
0: Ecco, un altro dato che mi ha colpito di questo decreto fa casa, che si parla di investimenti significativi e via discorrendo, ma poi i famosi 100.000 nuove case le promettono per i prossimi 10 anni. A me sembra, come dire, un inizio di campagna elettorale più che un impegno concreto.
1: Sì, e poi in tutto questo c'è un elefante nella stanza che è la magistratura. o meglio, i giudici, nel senso che già adesso, senza difendere necessariamente l'operato, diciamo, dei magistrati nelle procedure di esecuzione degli sfratti.
0: Lungi da me dal farlo.
1: Lungi da noi dal farlo, ovviamente. Però già adesso, se c'è una ragione per cui gli sfratti sono anche così relativamente, lo dico veramente con delle virgolette enormi, lenti nel nostro paese, è perché in realtà oltre ai tempi tecnici ci sono i tempi della magistratura, che sono bloccati da mille altre attività che deve compiere. Quella stessa magistratura di cui appunto abbiamo discusso fino a due mesi fa per la questione del referendum. Ora, come la magistratura possa essere investita di un iter velocizzato e possa rendere questi fenomeni più fluidi, a me veramente sfugge, perché comunque la loro carenza di organico, stante le richieste, diciamo, pubbliche, politiche che vengono loro fatte, rimane. Quindi o fanno anche delle assunzioni clamorose di personale in quel settore là, o questa liberazione di questi fantomatici 100.000 alloggi, vorrei vedere come riusciranno a produrla. Quindi chiaramente siamo in campagna elettorale, le elezioni sono da qui a un anno, quindi in questo momento il governo le proverà tutte per cercare di portarsi l'opinione pubblica dalla propria parte.
0: Chiarissimo, c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
1: Ma l'invito veramente a tutte e tutti, ma è chiaramente il pubblico che ci ascolta è un pubblico già eccessivamente favorevole, quindi.
0: Ma ci auguriamo di no, c'è tanta gente.
1: Però no, favorevole a quello che stiamo dicendo.
0: No, mi auguro che ci sia anche qualcun altro. Ecco.
1: La questione è di cercare di creare movimento d'opinione che vada da altre parti, per ricordare che qui non si sta parlando del diritto a gestire l'alloggio di nonna e a recuperare una minima rendita per aumentare il proprio magro reddito. Qua si tratta di una scelta che si sta facendo da diversi anni e che colpirà letteralmente i 2 milioni di poveri già accertati nel nostro paese e che stanno crescendo. Queste sono macerie che si assommano ad altre macerie e il nostro Stato, il nostro paese, la nostra, diciamo, società non può caricarsi un ulteriore peso come quello attuale.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: A tutti voi, ciao.

Diamo un'occhiata a giornali, blog, settimanali e così via. Cominciamo con l'internazionale, dove c'è un articolo interessante di George Monbiot, tradotto dal Guardian. Una catastrofe in arrivo di cui nessuno parla. Leggiamolo. Le persone povere della classe media pagano le tasse, quelle ricche pagano i commercialisti, quelle ricchissime pagano gli avvocati e quelle ultraricche pagano i politici. Non è un'osservazione originale, ma vale la pena di ripeterla finché non l'avranno sentita tutti. Più soldi accumulano i miliardari, maggiore è il loro controllo sul sistema politico. Il che significa che pagano meno tasse, quindi che accumulano più soldi e che il loro potere cresce. Ridefiniscono il mondo perché soddisfatti delle loro esigenze. Perché soddisfi le loro esigenze, scusate. Uno dei sintomi della patologia nota come cervello da miliardario è l'incapacità di vedere oltre il proprio guadagno nel breve periodo. Sacrificherebbero l'intero pianeta per qualche altra pietra sulla loro inutile montagna di ricchezza. E sta succedendo proprio sotto i nostri occhi. Due settimane fa è arrivata la più importante notizia dell'anno, o addirittura del secolo. Ma dato che i miliardari possiedono il grosso dei mezzi di comunicazione, la maggioranza delle persone non ne ha sentite parlare. Potremmo ritrovarci coinvolti in un evento di quelli che mettono fine a una civiltà prima ancora di sapere che una cosa del genere sia anche solo possibile. La notizia, diffusa il 15 aprile, è che alcuni scienziati hanno esaminato il nuovo sistema di circolazione oceanica e sono convinti che, a seguito del deterioramento climatico che sta cambiando la temperatura e la salinità dell'acqua marina, abbia più possibilità di collassare di quante ne abbia di non collassare. Questo sistema, noto come capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, Atlantic Meridional Overturning Circulation o AMOC, distribuisce il calore dai tropici all'Atlantico settentrionale. Ricerche recenti suggeriscono che se dovesse fermarsi potrebbe provocare un pesante crollo delle temperature medie invernali nell'Europa settentrionale e drastici cambiamenti nei cicli dell'acqua dell'Amazzonia. Questo potrebbe contribuire a scatenare una reazione a catena nella foresta pluviale fino al suo collasco, innescando ulteriori disastri. L'arresto dell'AMOC potrebbe anche accelerare l'aumento del livello del mare sulla costa orientale degli Stati Uniti, minacciando intere città, far alzare la temperatura antartica di circa 6 gradi e rilasciare un'enorme quantità di anidride carbonica, attualmente immagazzinata nell'Oceano Antartico, facendo precipitare la crisi climatica. Anche se si prendono in considerazione gli effetti compensativi del riscaldamento globale generalizzato, osserva un altro studio, l'impatto netto sulla Nord Europa si tradurrebbe in periodi di freddo estremo, con temperature che a Londra rischiano di scendere fino a meno 19 gradi, a Edimburgo a meno 30 e a Oslo a meno 48. Il mare ghiacciato a febbraio si estenderebbe fino alla Lincolnshire. Il nostro clima si stravolgerebbe in modo drastico, con probabili eventi estremi come forti tempeste invernali. L'agricoltura irrigata dalle piogge diventerebbe praticamente impossibile ovunque nel Regno Unito. Questo cambiamento, su qualsiasi scala umana realistica, sarebbe irreversibile. La sua velocità rischia di superare la nostra capacità di adattamento. L'arresto dell'AMOC, provocato dalla variabilità climatica naturale, si è già verificato in passato, ma non in un'epoca di civilizzazione umana su vasta scala. Il primo studio in cui si proponeva che l'AMOC potesse avere uno stato attivo e uno stato spento fu pubblicato nel 1961. Da allora molte ricerche hanno confermato la scoperta e ne hanno approfondito i possibili fattori scatenanti e le probabili conseguenze. Fino a non molto tempo fa, il collasso dell'AMOC provocato dall'attività umana rientrava nella categoria degli eventi ad alto impatto e bassa probabilità, devastante se dovesse verificarsi, ma improbabile che accada davvero. Le ricerche condotte negli ultimi anni hanno portato a una rivalutazione. È cominciato a sembrare più un evento da
ad alto impatto e alta probabilità. Adesso, in risposta allo studio pubblicato il 15 aprile, il professore tedesco Stefan Hackmorf, probabilmente la massima autorità mondiale sulla materia, sostiene che la probabilità di un arresto sembrerebbe attestarsi a più del 50%. Potremmo superare il punto critico, dice Hamsdorf, a metà di questo secolo. E quindi perché non è su tutti i notiziari? Perché non è la priorità dei governi che sostengono di volerci proteggere dal male? In larga misura perché il potere oligarchico ha sostenuto un modello di impatto climatico che ha pochi contatti con la realtà, cioè hanno un'idea di come funziona il mondo lontanissima dalle scoperte scientifiche. Questo modello indebolisce le risposte ufficiali alla crisi politica. Tutto è cominciato col lavoro dell'economista William Nordhaus, che ha cercato di valutare gli effetti economici del riscaldamento globale. Il suo modello suggerisce che un livello socialmente ottimale di riscaldamento si colloca tra i 3,5 e i 4 gradi centigradi. La maggior parte degli scienziati del clima ritiene che un aumento della temperatura di questo tipo sia catastrofico. Anche un riscaldamento di 6 gradi, suggerisce Nordhaus, provocherebbe solo una perdita dell'8,5% del PIL. Per la scienza del clima questo scenario sarebbe piuttosto la fine della civiltà. Come hanno sostenuto gli economisti Nicholas Stern, Joseph Stiglitz e Charlotte Taylor, gli effetti, tutto sommato lievi, previsti da Nordhaus sono semplicemente prodotti di un modello che ha usato. Per esempio, il suo modello presuppone che i rischi catastrofici non esistano e che l'impatto del cambiamento climatico aumenta in modo lineare con l'aumento della temperatura. Nessun modello climatico però propone una tendenza simile. La scienza del clima prevede dinamiche non lineari e un rischio che si fa sempre più intenso. Tra le conseguenze probabili di alti livelli di riscaldamento ci sono le inondazioni di grandi città, l'addio alla nicchia climatica umana, le condizioni che sostengono la vita umana in ampie aree del pianeta, il collasso del sistema alimentare globale, cambiamenti di regime a cascata, ossia improvvise transazioni negli ecosistemi che liberano riserve naturali di anidride carbonica e potrebbero portare a una terra serra in cui pochi sopravviverebbero. Non varrebbe nemmeno la pena di pensare a qualche punto di PIL in meno, perché non avremo strumenti di misura e ci sarebbe a malapena un'economia da misurare. La cosa strana è che il modello applica anche sconti alle popolazioni future. Suppone che le loro vite valgano meno delle nostre. In altri termini, ha preso un metodo usato per calcolare i rendimenti di capitale e l'ha applicato agli esseri umani. Come osservano i tre economisti, è molto difficile trovare una giustificazione per questo nella filosofia morale. Oltretutto, la crisi climatica colpisce in modo sproporzionato i poveri, ma in base ai modelli anche le loro vite viene attribuito meno valore. Non c'è da stupirsi se gli schemi di questo tipo, osservano Stearns, Stiglitz e Taylor, sono stati sfruttati dal settore dei combustibili fossili per sostenere la necessità di risposte minime alla crisi del clima. E non si tratta solo delle compagnie petrolifere. Bill Gates, che sostiene di voler proteggere il pianeta, ha donato 3,5 milioni di dollari a un centro studi spazzatura guidato da Bjorn Lomborg, che ha costruito la sua carriera sulla promozione del modello di Nordhaus, contribuendo così a minimizzare il bisogno di un'azione sul clima. Nordhaus ha ricevuto il premio Nobel per l'economia per le sue pericolose inesattezze, che sono profondamente radicate nei processi decisionali dei governi. Una setta di miliardari votata alla morte e alle dita strette attorno alla gola dell'umanità provoca al tempo stesso e minimizza la nostra crisi esistenziale. Gli oligarchi non sono solo un nemico di classe, ma, come sono sempre stati, un nemico della società. Poche migliaia di persone sono in grado di distruggere civiltà intere, miliardi di persone contro miliardi, e la posta in gioco non potrebbe essere più alta di così.

0: Ci chiedono dove possono trovare l'articolo che è stato appena letto sull'Internazionale, l'ultimo numero. Sono le 10:29, continua la mattinata informativa di Blackout. Siamo collegati con Massimo Alberizzi di Africa Express, con il quale vogliamo parlare delle notizie che stanno circolando intorno alle decine e decine di etiopi che si trovano nel braccio della morte in Arabia Saudita. Non soltanto etiopi, ce ne sono anche altri di migranti, ma su questi sono arrivate notizie più specifiche. Il giornale online Addis Standard ha riportato qualche giorno fa che l'ufficio per la gioventù del Tigray ha fatto sapere che sarebbero ben 200 gli etiopi detenuti nel regno Wahhabita, condannati alla pena capitale. E anche un Human Rights Watch ha sollevato il problema dei giovani etiopi condannati a morte in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal loro rapporto, 65 persone a breve rischiano di essere uccise. E pare che, anzi sicuramente, in base a un comunicato del Ministero dell'Interno di Riyadh, 3 migranti sono già stati consegnati al boia. Le esecuzioni sono avvenute il 21 aprile scorso. Ma in quale contesto avviene tutto questo? E per quale ragione sono stati condannati a morte? Per capirne di più, appunto, ne parliamo con Massimo Alberizzi. Buongiorno Massimo Alberizzi.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto perché dall'Etiopia e in particolare dal Tigray si sono mossi in tanti ad affrontare questa rotta orientale, che è una rotta pericolosissima per arrivare in Arabia Saudita?
1: Guarda, dal 2000 al 2020 c'è stata una guerra furibonda in Tigray, in Etiopia, ma soprattutto nel Tigray, con l'entrata anche in guerra degli aiutanti, degli eritrei che hanno sostenuto il governo etiopico, e molti tigrini sono stati costretti a fuggire, a scappare. Soprattutto sono giovani che cercano lavoro, che non hanno lavoro ovviamente in Tigray, e che quindi cercano fortuna da altre parti del mondo. Oltretutto vengono anche accalappiati con offerte di lavoro che sicuramente sono molto apprezzate, perché se la gente non lo sa, ovviamente offrono salari, grandi salari rispetto a quelli poverissimi che ci sono in Etiopia. Quindi andiamo in Arabia Saudita, dove il regime, anche se i media non lo dicono perché parlano tutti di Iran ma non parlano mai di Arabia Saudita, l'Arabia Saudita è un regime sanguinario esattamente come quello iraniano, o forse anche di più. Fino a qualche anno fa le donne per esempio non potevano guidare, gli era vietato le donne guidare, noi parliamo del velo in testa alle donne iraniane. Per carità, non difendo il velo in testa, ma voglio dire, ci sono altri paesi che sono invece vicino a noi e quindi è tollerata la loro repressione, perché comunque sono i nostri alleati, sono quelli che magari ci forniscono il petrolio e non pretendono di gestirselo loro il petrolio, il proprio petrolio. Invece l'Iran pretende di gestirselo lei e quindi è cattivo, gli altri non sono altrettanto cattivi. Benissimo, comunque la gente cerca di scappare o trovare lavoro, perché poi io parlo dei tigrini dove c'è stata la guerra, ma ci sono anche donne chineote che vengono attratte con salari grandi per fare le colf, cioè le collaborazioni familiari. In realtà quando vengono lì gli viene sottratto il passaporto, non possono più uscire, subiscono violenze, vengono appunto maltrattate e non se ne possono andare via. In particolare poi c'è una legislazione sulla droga durissima, per cui gli etiopi, che sono questi, soprattutto questi che sono stati, di cui parliamo, sono stati condannati a morte, sono stati accusati di avere masticato, portato il chat. Che cos'è il chat? Il chat è un'erba anfetaminica che si mastica normalmente in Yemen, in Kenya, in Etiopia, in Eritrea, ecco. Ed è considerata una droga per cui c'è la pena di morte. Assurdo anche questo. Tra l'altra cosa, il chat, che cos'è? è un'erba appunto che viene chiamata chat o cat, dipende, in quelle zone viene chiamata cat, ma anche mira. E cos'è la mira? La mira, oro, argento e mira lo portavano i re magi, che appunto venivano dal Corno d'Africa, si dice naturalmente, una leggenda, però veniva dal Corno d'Africa, dallo Yemen, dove la mirra è consumata costantemente, regolarmente da tutta la popolazione. Quindi ecco, c'è veramente un assurdo. Io credo che più che la droga, le accuse, la verità è che c'è una forma di razzismo fortissima, e gli arabi sono molto razzisti nei confronti dei neri, che loro tra altre cose portavano come schiavi, consideravano, quindi considerata ancora una razza inferiore, gli schiavi, e che quindi hanno un profondo connotato razzistico queste sentenze, io credo.
0: Tre sono state già eseguite, arrivano appunto questi appelli disperati da parte di questi giovani che temono di essere a loro volta ammazzati, e di tutto questo, a parte voi di Africa Express, non parla assolutamente nessuno.
1: E questo
0: è come sempre molto, molto inquietante, anche perché questa, come dicevi già tu, è la punta dell'iceberg. Il resto dell'iceberg è la condizione di lavoro nella quale tantissimi immigrati, non solo in Arabia Saudita ma anche in altri paesi dell'area, che vanno in posti ricchissimi grazie al petrolio, e non so, in Qatar credo che siano molto di più gli immigrati che i residenti.
1: La popolazione che lavora soprattutto, perché gli arabi di solito non sono nelle posizioni di comando, quindi gestiscono, ma chi lavora è veramente, cioè, se tu vai in Dubai, in Qatar, ecco, chi lavora, anche per strada, voglio dire, gli spaccino, c'è un arabo per gli spaccino, sono tutti immigrati, molti dalle Filippine, dai paesi orientali, ma anche dall'Africa.
0: Ecco, quello che mi interessava era mettere in rilievo questa condizione di semischiavitù, cioè arrivano con grandi promesse, ma poi in realtà sia i salari sia soprattutto le condizioni di lavoro e la possibilità di andarsene sono tutt'altra storia.
1: Ecco, infatti non parliamo di sindacati, non esistono. Che cosa è il sindacato? Assolutamente bandito. Non mi meraviglierei se ci fosse la pena di morte per chi organizza una finta sindacale, siamo veramente a questi livelli. Quindi io sono veramente, ecco, concertato al fatto che qualcuno parli di Arabia Saudita come nuovo rinascimento. Ma che nuovo rinascimento? L'Arabia Saudita è uno dei paesi peggiori di quell'area, ecco. Quindi veramente, però, come hai detto giustamente tu, non viene sottolineato dai media, i quali parlano sempre di cattivi, che sono quelli che non ci danno il petrolio. C'è la Venezuela, in America, e qui c'è un'altra area, e l'Iran, cattivissimi. Per carità, io non voglio difendere il regime iraniano, dove sono dei massacratori, appendono anche loro la gente al boia, ecco, fanno appendere dal boia. Ecco, in Arabia Saudita le esecuzioni capitali l'anno scorso sono state, almeno quelle dichiarate, 356. Io credo che siano anche molto di più. Naturalmente sono molti stranieri che vengono ammazzati, che vengono condannati a morte.
0: E per violazioni che qua il governo Meloni permettendo non comportano sanzioni così gravi.
1: No, ancora no.
0: Con l'ultima stretta sugli stupefacenti, passo dopo passo, chissà dove andiamo a finire, ma per il momento ancora no. Non possono ancora permettersi di farlo. Non che non lo farebbero, ma non possono permettersi di farlo. Indubbiamente mi sembra importante, come dire, riportare a partire da questa vicenda la situazione dell'Arabia Saudita, proprio perché in questa logica amico-nemico, no? Poi si finisce con il minimizzare. Io non me la sento nemmeno di parlare di violazione dei diritti umani, perché qui siamo di fronte ad un regime violento, razzista.
1: La logica è questa: il mio amico può fare quello che al mio nemico è vietato.
0: Sì, direi che questa è la formula più sintetica con la quale raccontare queste vicende che riguardano decine e decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici, tra l'altro, perché sono paesi molto ricchi e paesi dai quali a noi arrivano soltanto le immagini di questi grandi grattacieli, la pubblicità di come si può stare bene lì, di come sei libero di andartene in giro per i tuoi nei centri di vacanza senza nemmeno coprirti la capoccia, purché paghi una montagna di soldi. Ma
1: guarda,
0: per quello che...
1: guarda, è la fiera dell'ipocrisia. Allora, io una volta partito da Riyadh in Arabia Saudita con un volo che veniva in Europa, un volo della Swiss Air ai tempi, e entravano tutte queste donne assolutamente velate. Appena l'aereo è decollato, sono forse in una per una in bagno, sono cambiate e sono uscite truccatissime, elegantissime, tacchi a spillo. Ecco, queste donne sono quelle che rappresentano proprio l'ipocrisia di questi paesi, l'ipocrisia dei paesi musulmani, ma non perché sono musulmani, perché sono retti da regimi che sono violenti, sono repressivi, indipendentemente usano la religione come scusa, ma in realtà sono regimi che vogliono mantenere il loro potere con la, e anche con un politico, che vuol dire anche economico, con la repressione.
0: Bene, c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
1: No, ecco, un appello: io vorrei che l'opinione pubblica ogni tanto guardasse anche al di là di quello che i giornali mainstream vengono a proporci nelle loro pagine. Ecco, noi di Africa Express cerchiamo di avere una visione un po' diversa, cioè di osservare anche dei fatti che non vengono riportati dai grandi giornali.
0: Grazie mille, grazie anche per l'appello e alla prossima,
1: grazie
0: ciao.
1: Grazie a voi, grazie, ciao.

E a proposito di diritti umani, abbiamo appena parlato dell'Arabia Saudita, ma molto c'è da dire anche sul nostro paese, lo sappiamo benissimo. È uscito un rapporto del Comitato contro la tortura dell'ONU che ha concluso l'esame sull'Italia con una lunga lista di critiche. Gran parte delle critiche che vengono fatte dall'ONU sono noi ben note, ma è comunque interessante dare un'occhiata in prima pagina dell'edizione odierna del Manifesto. Polizia, carcere, CPT, decreti sicurezza e una lunga lista di criticità e di raccomandazioni, quella che il Comitato ONU contro la tortura ha inviato il 1 maggio al governo italiano, a conclusione della 7ª revisione periodica dell'Italia. L'ultima volta c'era stata nel 2017 e dopo aver ascoltato a Ginevra a metà aprile le risposte alle osservazioni iniziali fornite dalla folta delegazione inviata per l'occasione da Palazzo Chigi. Non sono bastate evidentemente le delucidazioni ulteriori prodotte in quel contesto dai funzionari ministeriali, visto che gran parte dei pesanti rilievi già sollevati viene riportata nei ben 47 paragrafi del documento finale. Il Comitato si dice fortemente preoccupato per i continui attacchi del governo Meloni allo Stato di diritto. L'Italia farebbe bene, avverte l'ONU, a sostenere che ogni forma di tortura e di maltrattamento è un diritto assoluto, che non può trovare eccezioni. E qui ovviamente il riferimento è alle parole di Tajani di qualche mese fa, che sosteneva senza neanche vergognarsene che i diritti umani possono comportare, quando serve, quando lo chiede la ragion di Stato, delle eccezioni notevoli, enormi, gigantesche eccezioni. L'articolo dalla prima pagina continua a pagina 8 e in questo articolo prosegue con appunto un ulteriore approfondimento proprio su questi 47 punti. Un punto importante, il Comitato si è preoccupato per i recenti tentativi del Parlamento di abolire il reato di tortura e di sostituirlo come circostanza aggravante da aggiungere ad altri reati. Un punto importante perché sanziona gli attacchi delle destre di governo alla fattispecie di reato introdotta nel 2017, seppure non nei termini perfettamente allineati alla Convenzione ONU che prevede un reato specifico. Va detto però che l'idea di riformulare la legge ora, più volte paventata dai meloniani, farebbe solo naufragare gli attuali processi a carico di alcuni agenti penitenziari, come quello di Santa Maria Capovetere. D'altronde, nota il CAT, non sono assicurate abbastanza garanzie giuridiche contro la tortura e i maltrattamenti, a cominciare da quelle norme che permettono la detenzione fino a 96 ore prima della comparizione davanti a un giudice, in particolar modo per le persone migranti, o il fermo fino a 24 ore ai fini dell'identificazione. Quindi uno può essere tenuto in mano alla polizia per ben 24 ore soltanto per scoprire di chi si tratta, magari con la carta d'identità in tasca, e ben 96 ore prima di vedere un giudice, soprattutto se i trattamenti non vengono adeguatamente registrati, non rispettano tutte le garanzie legali, norme che peraltro hanno subito un'ulteriore stretta con il fermo preventivo dell'ultimo decreto sicurezza. Il governo invece raccomanda all'ONU deve garantire che tutte le denunce di torture e maltrattamenti siano tempestivamente indagate e perseguite, anche da un'istituzione indipendente. Le vittime siano risarcite e i funzionari accusati vengono sospesi dalle funzioni in attesa degli esiti, cosa che, come ben sapete, non avviene mai. Una bacchettata arriva pure dall'attuale Garante Nazionale dei Detenuti, quale meccanismo di prevenzione per le numerose visite nelle carceri con immancabile photo opportunity, alle quali non è seguito alcun rapporto, effetto di quelle nomine politiche
che mettono a rischio l'indipendenza dell'organo collegiale. Il CAT esprime poi seria preoccupazione per le condizioni in cui versano le nostre carceri, dal sovraffollamento alla salute mentale, dalla carenza di operatori all'alto numero di morti e suicidi, per come vengono applicate alcune forme di detenzione speciale come il 41 bis e l'isolamento diurno, che l'articolo 72 del codice penale contempla come pena accessoria, ma anche per l'uso eccessivo della forza da parte della polizia nei centri di detenzione per migranti, luoghi fatiscenti, dove persino cittadini stranieri senza precedenti penali possono essere reclusi per periodi indefiniti. In base al principio di non respingimento, poi il CAT prende atto della lunga lista di paesi sicuri e punta il dito contro le modalità in cui negli stessi hotspot si suddividono arbitrariamente in base alla nazionalità i migranti economici dei richiedenti asilo. L'ONU raccomanda inoltre all'Italia di rivedere il memorandum d'intesa con la Libia, paese dove la tortura è di casa, e con l'Albania, dove i diritti dei migranti non sono adeguatamente tutelati, secondo la giurisdizione italiana allineata in teoria alle convenzioni internazionali. Un altro biasimo esplicito è rivolto al decreto sicurezza dell'anno scorso, già considerato dall'OSCE lesivo dei principi fondamentali della giustizia penale dello Stato di diritto, e al decreto ONG del 2023. Leggi da riformare, secondo il CAT, anche per assicurare che tutti i difensori dei diritti umani possano svolgere il loro legittimo lavoro in un ambiente favorevole, liberi da intimidazioni e altre forme di protesta. Il quadro Al-Masri e l'iniziativa presa dal governo italiano nel dicembre scorso, insieme alla Danimarca prima e ad altri 25 stati membri del Consiglio d'Europa, con la dichiarazione congiunta nella quale si chiedeva di limitare l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU, trattamenti inumani e degradanti, solo ai, virgolette, casi più gravi, concludono infine un quadro inquietante. Insomma, una enorme tirata d'orecchi da parte del loro nei confronti dell'Italia. Sono questioni delle quali abbiamo parlato variamente all'interno delle nostre trasmissioni, descrivendole per quello che sono, la normalità, ma è comunque rilevante che anche su un piano perfettamente di legalità internazionale, che vale quello che vale, praticamente nulla, c'è stata, come dire, una tirata d'orecchi nei confronti dell'Italia. Poi, per chi se lo vuole leggere, c'è anche un articolo di commento più generale, più politico, da parte di Patrizio Gonnella, nella stessa pagina 8.

prendiamo la lettura e passiamo ad altre economie. Da altre economie c'è un articolo da Stellantis a Leonardo: le sirene riarmo per una Torino in piena crisi industriale. L'articolo è di Luca Rondi. Leggiamolo. Nel capoluogo piemontese gli impiegati del settore automotive sono sempre meno. Dei 60.000 della Fiat nel 1960 ne restano poco più di 12.000 e la vendita di Iveco Group a Tata ne mette a rischio altri 6.000. In questo contesto Leonardo annuncia 400 nuove assunzioni e vanta legami sempre più stretti con le istituzioni pubbliche, università in primis. I sindacati avvertono che l'aerospazio non risolverà la crisi istituzionale. Bene, andiamo avanti. Sono meno di 10 km in linea d'aria quelli che a Torino separano la Porta 2, storico ingresso del fu stabilimento Fiat nel sud della città, dalla cancellata che circonda la sede da oltre 116.000 metri quadrati della Leonardo S.p.A. in Corso Francia. In questi due luoghi si vedono localmente tante dinamiche che si osservano anche sulla scala globale. Il capoluogo piemontese, simbolo della crisi dell'automotive e del rilancio del settore militare, è un punto di osservazione privilegiato per analizzare gli effetti quotidiani del declino produttivo sul tessuto sociale e per studiare come quel pubblico svuotato di risorse provi a stringere alleanze col privato per sopravvivere. Ma è anche un territorio che subisce decisioni prese a centinaia di chilometri di distanza. C'è tutto questo oggi nella città che vive una crisi industriale senza precedenti. Oltre a quella Porta 2 nello stabilimento di Mirafiori, la situazione è infatti drammatica. Dalla fusione fra Peugeot, Société Anonyme PSA e FCA in Stellantis nel 2021, le fuoriuscite di personale sono state più di 6.000, con un bonus fino ai 100.000 euro, lasciando in attività poco più di 12.000 lavoratori e lavoratrici, di cui circa 5.500 impiegati. Lo stesso vale per l'indotto, si stima che in vent'anni un crollo di 30.000 lavoratori solo per il settore meccanico. La fine è vicina. Se Stellantis non annuncerà la produzione di nuovi modelli in meno di 2 anni, servirà di nuovo la cassa integrazione, spiega Gianni Mannori, sindacalista della FIOM CGIL. In poco più di 50 anni il cuore industriale del capoluogo piemontese ha ridotto dell'80% le persone impiegate rispetto al picco di 60.000 operai del 1971. Ma non è l'unica strategia messa in atto da Exor NV, la società della famiglia Agnelli e socia di riferimento di Stellantis, che ha avuto impatto sul territorio. A metà luglio 2025 il colosso di diritto olandese ha venduto per 3,8 miliardi di euro la divisione veicoli di Iveco Group, che vede attivi a Torino oltre 6.000 dipendenti, all'indiana Tata Motors. Il loro posto è salvo per 2 anni, l'accordo di vendita prevede per questo periodo il divieto di organizzazione aziendale, ma il futuro è incerto. È in questo contesto che il presente in città ha nome ben identificabile. Leonardo, che conta un totale di 4.000 addetti divisi fra 2.200 nella sede dei Caselle e i restanti nello stabilimento cittadino di Corso Francia. A questi si aggiungono i dati comunicati dalla società stessa ad Altra Economia: 1.200 dipendenti a Cameri, Novara, e circa 1.100 addetti a Thales Alenia Space, joint venture tra Leonardo e la società francese Thales S.A. che opera nel settore spaziale, mentre non è noto quanto siano gli impiegati diretti di MBD Aspo S.P.A., uno dei più importanti consorzi europei che costituisce missili e tecnologie per la difesa, di cui Leonardo detiene il 25% della proprietà insieme a Airbus e Bay System. Proprio da MBDA arriva il nuovo amministratore delegato Lorenzo Mariani al posto di Roberto Cingolani. Per quanto riguarda l'impatto settoriale, Leonardo stima per il Piemonte 400 piccole e medie aziende coinvolte nella produzione, per un totale di 14.500 addetti fra diretti, indiretti e indotto.
Fra gennaio 2024 e agosto 2025, Leonardo assunto in Piemonte 766 persone, di cui 395 laureati, per la grande maggioranza in discipline esterne, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, mentre i restanti sono in larga parte profili sperimentati grazie alla collaborazione strutturata con gli istituti tecnici del territorio piemontese, tecnici ad alta ed altissima specializzazione. La presa della società sui giovani è forte. Garantiscono stipendi iniziali altissimi per fidelizzarli. Questo ha creato, tra l'altro, malcontento anche tra chi ha una certa anzianità, racconta un lavoratore dell'azienda che preferisce rimanere nell'anonimato. Fidelizzazione che sembra essere comunque necessaria. Leonardo ci ha infatti comunicato che fra il 2024 e il 2025, 31 dicembre, gli addetti erano aumentati di 400 unità, ma le assunzioni in 20 mesi sono quasi il doppio. C'è una narrazione che sta cercando di convincere la città che l'aerospazio e il militare possono sostituire l'industria dell'automotive. Combattiamo questa disinformazione perché non è vero e questi numeri lo dimostrano, ha sottolineato Ugo Bolognesi, responsabile della FIOM Torino, durante un dibattito pubblico svoltosi nel capoluogo lo scorso 9 aprile presso il Centro Studi Sereno Regis, il cui rappresentanti della politica, dei sindacati e dell'università si sono confrontati proprio sul tema della produzione di armi in città. Il sito di Caselle, a circa 20 chilometri da Torino, si è evoluto in un vero e proprio centro di ingegneria, ricerca e sviluppo ed è il luogo dove si sta costruendo il futuro delle tecnologie aeronautiche di nuova generazione. Leonardo cita nei dati comunicati ad Altra Economia il Global Combat Air Program GCAP, un programma multinazionale congiunto fra Italia, Regno Unito e Giappone per lo sviluppo entro il 2035 il nuovo caccia e il Clean Sky, che mira a ridurre gli impatti ambientali dell'aviazione. Dal punto di vista ingegneristico, nel polo di Caselle la società rivendica una produzione di 125 Eurofighter, oltre 650 semiali dello stesso veicolo, a cui si aggiungono 90 C-27J Spartan aerotrasporto tattico e 21 velivoli ATR Special Mission per clienti nazionali e internazionali. E poi più di 80 sistemi ATOS, Airborne Technical Observation System, venduti in 10 paesi per supportare operazioni militari di sicurezza nazionale. Camera invece è il fulcro della partecipazione italiana al programma F-35, essendo stato scelto da Lockheed Martin, società statunitense leader nel settore della difesa, come unica linea di assemblaggio e collaudo finale in Europa e come centro per l'attività di manutenzione, revisione e aggiornamento dei veicoli F-35 destinati all'area mediterranea europea. Nei 124.000 metri quadrati dello stabilimento novarese, che presto diventeranno quasi 180.000, si producono 18 veicoli F-35 e 55 assiemi ala, ovvero tutte le parti che compongono l'ala di un veicolo, nella versione F-35 all'anno. In totale sono già stati consegnati 75 veicoli, realizzati 2.000 parti industrializzate e più di 300 ali complete. In questa fornitura queste forniture sono proprio il punto in cui il globale si incrocia col locale a Torino.

0: per attività di manutenzione sui caccia mi ha fatto riflettere. Secondo entrambi i lavoratori, il tema della mancata interruzione delle collaborazioni con Israele non trova il punto di vista dal punto di vista numerico grande seguito all'interno dell'azienda, soprattutto tra i neoassunti. C'è poi il capitolo ricerca e sviluppo. Leonardo ha comunicato all'Altra Economia che gli investimenti della società in questo settore rappresentano quasi il 10% della spesa totale in ricerca delle imprese sul territorio, per un totale di 232 milioni di euro dati al 2021. L'azienda è impegnata in Piemonte nello sviluppo di nuove tecnologie abilitanti per la crescita e competitività del settore dello spazio e difesa, anche attraverso la collaborazione con le principali realtà del mondo della formazione accademica della ricerca, a partire dal Politecnico e dall'Università di Torino, Istituto Tecnico Superiore Aerospazio Piemonte e Competence Center per il Manufacturing Avanzato CIM 4.0, Distretto Aerospaziale Piemonte, la Fondazione IA41. Il CIM 4.0 è un centro promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si occupa di trasformazione tecnologica, mentre la Fondazione IA41 gestisce a Torino il Centro Italiano per l'Intelligenza Artificiale. Anche grazie al comunicato di 20 al contributo di 20 milioni di euro l'anno del Ministero dell'Economia. A questo aggiungono anche Leonardo Innovation Lab, situati nelle officine grandi e riparazioni OGR dietro la stazione di Porta Susa, incubatori tecnologici che supportano trasversalmente l'ingegneria delle aree di business di Leonardo nella ricerca e sviluppo delle tecnologie di frontiera. Infine, presso lo stabilimento di Corso Francia è stato sviluppato il fiore all'occhiello della Leonardo High Tech, il Product Capability and Concept Laboratory, PCE2 Lab, un luogo dove, grazie all'utilizzo dei cosiddetti gemelli digitali, in inglese digital twins, e di sofisticate sperimentazioni algoritmiche all'interno di scenari operativi e simulati, è possibile controllare il complesso processo di sviluppo dei sistemi aerei di futura generazione, svilupparne caratteristiche e configurazioni ben prima che possano essere sperimentati in volo. In questo contesto, la relazione col mondo universitario ricopre sicuramente un aspetto centrale, soprattutto col Politecnico di Torino, su cui la multinazionale nega informazioni dettagliate. Non è disponibile un dato pubblico consolidato sul numero complessivo dei singoli progetti attivi né sul valore economico di tali commesse, che varia nel tempo in funzione dei programmi. L'assenza di trasparenza continua. Intanto l'apice della collaborazione pubblico-privato troverà casa nella città e l'aerospazio. Le informazioni sono scarse e frammentate, ma i lavori sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Corso Francia è pronta però ad accogliere un luogo in cui, grazie a Regione Comune, l'Ateneo e Leonardo diventeranno coinquilini. Un cambio di paradigma importante non solo per gli enti coinvolti, ma per la città intera, sottolinea il geografo Michele Lancione, professore al Politecnico di Torino. Viene creato uno spazio fisico relazionale in cui far funzionare una dimensione politica prima ancora che industriale. Si costruisce il sapere da utilizzare e mettere a servizio di un'economia piegata al militare. Leonardo dichiara di aver registrato 20.000 nuove assunzioni fra il 2023 e il 2025, prevede in Italia tra quest'anno e il 2030 28.000 nuovi ingressi, di cui 55 giovani under 30, il 70% profili STEM e il 30% donne. Non è noto invece il dato specifico sulle assunzioni che interesseranno Torino. Bene, direi l'articolo va avanti citando le posizioni del cardinale Lepore, che adesso la Chiesa si sta ridando una mano di bianco antimilitarista, e non è il caso di ripeterlo.
1: Non esageriamo, pacifista.
0: Pacifista, sì, no, io sto pensando di denunciare il cardinale Lepore per aver saccheggiato il termine no alla città delle armi all'assemblea antimilitarista, insomma il copyright cardinale, citi almeno da chi è la fonte, ma adesso persino io

0: e i cardinali ci saccheggiano, vabbè, pazienza. A parte le battute, niente, direi che sono già le 11.06 e possiamo anche concludere la trasmissione di oggi.
1: Ciao a tutti e a tutte.
0: Ciao.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: esistano una ricetta sexy, allora questo è quella ricetta.
1: Abbiamo con noi la prima

0: Della Colletta, il primo attesissimo contest di grigliata veg.
1: Due squadre di appassionati della brace presenteranno al pubblico e alla giuria il loro miglior panino. Vieni a provarli e vota il tuo favorito.
2: Ragazzi, non ci scherzate, eh? Quando voi mettete dentro al vostro corpo queste cose, e il colon mi ringrazia.
3: Amore mio, mozzarella e carosella, risi e risi e subito per me.
4: A condire la sfida, la musica live della Barriera Jam Ensemble, formazione sinfonica decostruita in ricostruzione, guidata dal maestro Ennio Mozzicone.
5: Tu mi hai detto, Ennio, mi dovresti prendere a schiaffi per questo scherzo.
6: Aine di spinaci, vongole verazzi, l'abbraccio, la gorgonzola.
7: Mercoledì 6 maggio, dalle ore 18, al Parco della Colletta, griglia, roventi e musica live. Tutto benefit operazione City.
8: Subito per me.
9: Ai, vai!
10: Basta fagioli.
11: È sangue.
12: No. È sugo.
13: Sabato 9 maggio.
14: Al Gabrio.
13: Fobo e Ono presentano.
14: Fobo.
11: Alle 22.
13: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
15: Per nutrire il
16: terzo occhio.
15: In teatro,
16: selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
14: Di cura. A seguire.
15: Le carezze di. E direttamente da Massiglia.
16: Alma.
15: Alma.
16: Pazzo su Mitica.
14: A seguire. Arriva l'ala. Con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
16: Jacopo Neffi. Nel club foro
14: DJ Assalvi
13: Filippi,
15: Matteo Coffetti, Federico Spini,
14: Tutti
15: Mauro. Vieni presto,
14: sono fino a 4. Non venire a fare il maestro, poi ci vediamo qui.
16: Il 9 maggio al Gabbro.

0: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.
7: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
8: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere.

0: a gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squad, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo.
1: Ecoterrorismo.
0: E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinè punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
4: Do anything you want.
5: di giugno. Blackout Fest, Manituana.
6: Avete sentito tutti gli spottini, ora sigla.

Nell'ultima puntata abbiamo fatto un po' più di approfondimento, è stata un po' più Apocalypse Maybe, quella trasmissione che fa ragionamenti sugli ultimi giorni, sui giorni dell'Apocalisse.

Oggi no, oggi non ne diamo disgrazie, così ne mettiamo una di fianco all'altra, una dopo l'altra, ci prendiamo un po' male tutte insieme. Vi do innanzitutto i numeri di telefono per mettervi in contatto con la radio, che sono il 346-6673-263, numero al quale mandare complimenti per la musica, messaggini con notizie varie, numero per interagire con gli studios in diretta, ma anche per segnalare la presenza di antipatiche e sgradite forze dell'ordine in città e in cintura. C'è poi il nostro numero fisso, che è lo 011-249-5669. Vi dico anche l'indirizzo del nostro sito internet, che è www.radioblackout.org, sito al quale potete ascoltarci in streaming e riascoltare in podcast le dirette dell'info e le vostre trasmissioni preferite. Allora, inizio mettendo un po' di musica di sottofondo.

Così, questa musichina mi sembrava che si accompagnasse bene a una lista di uragani che si stanno per schiantare sulle coste, sulle nostre coste, ma in senso figurato, insomma, sull'umanità.

Allora, tenerci compagnia, ho scelto Ansiedad 1000, che è il nome, uno dei nomi di un artista che in realtà anche ha diversi progetti, una dozzina, quindi altrettanti pseudonimi, alcuni di culto come Maria e José, che insomma fanno quella reggaeton mutato, un po' di noise cumbia, e insomma ci piaceva di più questo progetto così un po' più ansioso e un po' più psichedelico.

Ringrazio come sempre chi ci sta scrivendo e ringrazio l'ascoltatrice o l'ascoltatore che ci segnala la presenza di Maurizio Marrone, un nome, un colore, un programma al Colombatto.

Non sappiamo se studente o ragazzo o altre persone si occuperanno di boicottare la presenza di questo fascista in una scuola superiore torinese. Teneteci aggiornati.

E iniziamo la puntata con una... Sapete che spesso sono lassù a guardare qual è la spada di Damocle che ci pende più vicina sulle nostre teste, tra varie crisi che così possiamo tirar fuori dal cappello, sicuramente la terza guerra mondiale che avanza, il disastro tecnologico digitale in cui siamo immersi, così vicino a quelle distopie fantascientifiche che leggevamo da ragazzine sui libri, e ovviamente anche la crisi climatica e ambientale. Ed è proprio una notizia che riguarda insomma il collasso di una corrente oceanica che insomma mantiene ha mantenuto negli ultimi secoli il clima così com'è, sembra appunto molto vicino al collasso.

E riceviamo un altro messaggino che ci parla della presenza di quella merda di Maurizio Marrone al Colombatto, che è una scuola superiore di Torino, un istituto alberghiero che si trova in Santa Rita. Con il benessere della dirigente scolastica, Maurizio Marrone è a parlare di cooperazione internazionale della regione Piemonte. Facciamo girare l'info. Come sempre vi ringrazio per tutti i messaggini, le notizie, spunti interessanti che ci mandate, soprattutto quando riguardano il territorio torinese. E ora vi vado a leggere questo articolo pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, che parla di questa corrente oceanica, la AMOC, circolazione oceanica termoalina, dove termoalina è una crasi secondo me venuta malissimo, che significa che trasporta acqua più o meno salata. Alina sta per la salinità dell'acqua, è termo ovviamente per la temperatura. A quanto pare questa corrente oceanica ha raggiunto una perdita quasi completa della stabilità a causa del continuo riscaldamento climatico del pianeta. Il rapporto è stato scritto dal dottor Niklas Beers in seguito ad uno studio effettuato nell'ambito del progetto europeo TIPES, coordinato dall'Università di Copenaghen e dal Potsdam Institute for Climate Impact Research. Prima, così ti lascio la lettura, il giornale specifica che questo è uno dei più rischiosi effetti del riscaldamento climatico globale, che potrà determinare una serie di devastanti conseguenze a cascata su molti comparti ambientali e sul sistema socio-economico globale, così come oggi lo conosciamo. Iniziamo col chiarire che cos'è questa AMOC. AMOC sta per Atlantic Meridional Overturning Circulation. Di questa AMOC fa parte ad esempio anche la corrente del Golfo, che è uno dei principali sistemi di corrente oceanica mondiale, che svolge un ruolo cruciale nella regolazione del clima ed è alla base della stabilità delle temperature in alcune aree del mondo, tra cui l'Europa. L'AMOC è parte della circolazione termoalina globale. Il ruolo svolto da questa circolazione è quello di un grande nastro trasportatore del calore, in grado di trasportare cioè il calore dalle zone torride tropicali alle latitudini più alte, regalando al Nord Europa e al Nord America delle temperature più miti rispetto a quelle tipiche delle loro latitudini. Il suo meccanismo di funzionamento è regolato da un delicato equilibrio tra temperatura e salinità oceaniche, da cui il termine termoalino. Come funziona? Con le immagini è molto più semplice. Ora devo tradurre queste immagini in parole. Possiamo partire da una delle terre che è toccata da questa corrente. In realtà questa corrente è mondiale, quindi tocca praticamente tutte le terre, tutti i mari. Possiamo partire dall'Atlantico settentrionale. L'acqua calda salata proviene dalle zone tropicali, si sposta in superficie verso nord. Qui l'acqua calda superficiale viene raffreddata dall'atmosfera sovrastante, viene convertita in acqua fredda. L'acqua fredda è più fredda e pesante dell'acqua calda, che quindi affonda, dando origine a un altro ramo di AMOC, questa volta diretto verso sud. Da lì si sposta nell'Oceano Pacifico, nell'Oceano Indiano, e così l'acqua fredda torna in superficie, dove viene riscaldata, rifornendo così il ramo superiore caldo e completando il circuito. Lo sprofondamento delle acque nel nord dell'Atlantico è cruciale per il mantenimento dell'intera circolazione. I dati mostrano che l'aumento delle temperature può cambiare bruscamente l'AMOC lo può fare in un tempo molto breve che non è ancora stato conosciuto.

Allora, cosa può succedere? Possono succedere moltissime cose dovute al riscaldamento dell'acqua, ma anche dovuto al cambiamento di salinità. Come vi dicevo, questa corrente risulta da una specie di competizione tra gli effetti della temperatura e quelli della salinità. Bene, la temperatura delle nostre acque, dei nostri oceani sta cambiando, ma anche la salinità sta cambiando a causa dello scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia che si sta verificando. E questo perché l'acqua meno è salata, meno è densa e in questo modo non raggiunge un peso sufficiente per sprofondare e quindi così facendo si determina il collasso della circolazione AMOC.

Non solo, uno studio che è stato pubblicato sole 2 settimane fa ci preoccupa molto di più, perché insomma si pensava che questa corrente oceanica si potesse verificare solo a livelli di riscaldamento globale molto più alti degli attuali, perché appunto si considerava all'interno delle variabili solo il riscaldamento dell'acqua e non la diminuzione drastica della salinità dovuta allo scioglimento dei ghiacci. Un ulteriore indebolimento dell'AMOC potrebbe avere conseguenze catastrofiche, con ripercussioni sulle piogge monsoniche in India, che ricordiamo sono preziose per l'agricoltura e per il fabbisogno alimentare di 1 miliardo di persone, ma anche per il Sud America e l'Africa occidentale. Cosa succederebbe in Europa? Plot twist rispetto a quello che ci aspettavamo, diciamo vabbè, soffriremo sempre di più il caldo. Ebbene, con il collasso dell'AMOC in Europa si assisterebbe a un drastico calo di temperature, nonché a un aumento delle tempeste, essenzialmente collegata alla riduzione della portata di acqua calda in quella porzione dell'AMOC normalmente definita come corrente del Golfo, cioè quell'aria calda che ci arriva dal Messico.

Insomma, come avete sentito dalla lettura di quest'ultimo articolo, la AMOC, la corrente che permette la circolazione delle acque all'interno degli oceani, sembra drammaticamente vicina al collasso.

0: E quindi abbiamo visto quale altra novità che riguarda il cambiamento climatico, insomma, è stata pubblicata su una rivista scientifica nelle ultime 2 settimane. E vediamo allora, vista la situazione tragica in cui ci troviamo, come stanno rispondendo gli stati e i governi.
1: Do you hear that? That noise over there?

Allora, appunto, visto che la situazione in cui ci troviamo è, insomma, di per sé già piuttosto catastrofica, andiamo a vedere cosa sta succedendo per quanto riguarda le conseguenze climatiche e ambientali delle guerre e inizieremo dal conflitto tra Russia e Ucraina, ma ne toccheremo molti altri. Vi leggo da un articolo di ieri apparso su Al Jazeera. La pioggia nera è un fenomeno meteorologico anomalo in cui gocce d'acqua annerite da fuliggine e cenere cadono dal cielo. È stata osservata a Hiroshima dopo l'esplosione della bomba atomica nel 1945, più recentemente nella capitale iraniana Teheran e nel 1991 in Kuwait, quando i giacimenti petroliferi furono dati alle fiamme durante la guerra del Golfo. E ora sta succedendo anche in alcune zone della Russia. Nelle ultime 2 settimane, Tuapse è stata colpita da una serie di 3 attacchi di droni ucraini contro la sua raffineria, una delle più grandi della Russia. Gli attacchi, mirati a danneggiare l'industria petrolifera russa, hanno causato un disastro ecologico in una guerra che ha devastato l'ambiente. Il primo colpo è arrivato il 16 aprile e ha provocato un incendio che è durato 2 giorni. 4 giorni dopo, il 20 aprile, la raffineria è stata colpita di nuovo e ha sprigionato una colonna di fumo denso che si è innalzato fino al cielo. Questa volta l'incendio è durato 5 giorni. Il fumo dell'incendio ha rilasciato sostanze chimiche tossiche e una successiva analisi dell'aria intorno alla città ha rilevato concentrazioni di benzene, xilene e fuliggine 3 volte superiori ai livelli di sicurezza. In seguito non sono stati pubblicati altri dati, ma ai residenti è stato consigliato di rimanere in casa, tenere le finestre chiuse e uscire indossando una mascherina. Nel frattempo è iniziata a cadere una pioggia nera che, secondo le testimonianze che si possono leggere su Al Jazeera, appunto di chi vive a Tuapse, ha ricoperto questa pioggia nera tutte le auto e gli animali che sono rimasti ricoperti di petrolio, per cui dei volontari e delle volontarie hanno allestito dei centri di raccolta per gli animali, soprattutto per ripulirli da questo fango misto a petrolio che è particolarmente pericoloso per gli uccelli, per i quali è estremamente difficile, se non impossibile, volare con le ali appunto chiuse da questo mix di fango e petrolio. Inutile dire che il petrolio è anche velenoso e che tutti gli animali rischiano di ingerirlo accidentalmente mentre cercano di pulirsi il pelo o le piume per liberarsi. Al termine dell'attacco del 20 aprile, almeno 8 serbatoi di stoccaggio della raffineria risultano distrutti e il petrolio fuoriuscito si è riversato nel vicino fiume Tuapse e da lì la corrente lo ha trasportato nel Mar Nero, per cui si è diffuso appunto nel mare e lungo la costa. Le autorità hanno inviato una dozzina di imbarcazioni per pulire la chiazza di petrolio in mare, mentre sulle spiagge sono state installate barriere galleggianti per contenere la fuoriuscita. Squadre di soccorso e volontari stanno lavorando per ripulire le spiagge sassose con l'ausilio di escavatori e il petrolio viene raccolto in barili e sacchi di plastica.

c'è già petrolio su tutta la costa entro un raggio di 20 km e in più durante le operazioni di pulizia per tutti coloro che stanno cercando di ripulire le spiagge o salvare gli animali, a Tuaps è raccomandato bere soluzioni assorbenti ogni 2 ore per impedire che venga assunto dal corpo questo mix letale di petrolio e acqua.

In alcuni casi le autorità russe hanno ricoperto le spiagge con nuovi ciottoli, nascondendo il problema anziché risolverlo. Ma anche se il contenimento costiero dovesse avere successo, le conseguenze a lungo termine per l'ecosistema locale saranno gravi e potrebbero durare per diversi anni. I prodotti petroliferi si depositano sui sedimenti del Mar Nero, sconvolgendo la catena alimentare, e tutti ne soffriranno. La chiazza di petrolio blocca l'ossigeno, causando la morte di massa di pesci, molluschi e organismi vari acquatici. Il ripristino della biodiversità richiederà almeno 5 anni o anche di più, come nel caso della fuoriuscita di petrolio di Kerk nel 2024. Le tossine si accumulano negli organismi, minacciando uccelli e altri animali marini, come ad esempio i delfini. L'invasione russa dell'Ucraina ha già causato diversi danni ambientali. Migliaia di delfini e altri animali sono stati trovati morti sulle spiagge a causa delle attività sonar dei sottomarini, principalmente russi, nel Mar Nero, che danneggiano l'udito dei delfini. Poiché essi dipendono dall'ecolocalizzazione per orientarsi nelle acque, senza l'udito questi animali non sono in grado né di muoversi né di trovare cibo. Nel giugno del 2023 la diga di Kachovka, nella regione di Kherson, fu distrutta da un'esplosione mentre l'area era sotto il controllo russo. L'acqua, contaminata da rifiuti tossici già prima della guerra, inondò decine di insediamenti vicini, distruggendo gli habitat di animali come la talpa cieca delle sabbie, specie in via di estinzione, e rilasciando sostanze inquinanti nel Mar Nero. I pesci e gli altri animali acquatici che vivevano nel bacino prima della distruzione della diga sono praticamente tutti morti. Ovviamente, rispetto alle responsabilità, insomma, c'è chi dice, soprattutto gli esperti di guerra, che è probabile che dietro l'esplosione ci siano state le forze russe. Ovviamente Mosca nega ogni responsabilità e attribuisce la colpa a sabotatori ucraini.

E il disastro di Tuapse non è ovviamente la prima calamità di questo tipo in questa guerra, ce ne sono diverse in realtà oltre alle piogge di petrolio a Tuapse e a Sochi, insomma, ci sono anche altri disastri ecologici e ambientali avvenuti, ad esempio nella regione di Kemerovo nel 2019, senza alcuna guerra, a causa del regime russo, a causa dei fanghi di carbone che nessuno ha rimosso. E, insomma, tutti gli stati tendenzialmente hanno bisogno, e i privati, di fare soldi, e lo fanno distruggendo la natura, e insomma, in questo caso non ci si può limitare a incolpare la guerra o questo o quell'esercito. Sicuramente dovremmo iniziare a pensare in maniera diversa a livello di sistema, sicuramente dovremmo iniziare a prendere sul serio anche tutte queste minacce alla nostra vita che stanno prendendo corpo.

Sicuramente in un mondo con insomma, le risorse ambientali agli sgoccioli, meglio sarebbe non fare le guerre, eppure. Eppure, notizie del 3 maggio che altri attacchi di droni ucraini hanno preso di mira la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è attualmente controllata dalla Russia, e un porto russo sul Mar Baltico. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la AIEA, ha dichiarato che domenica un drone ha preso di mira il laboratorio di controllo delle radiazioni, fantastico, nella zona esterna, insomma, il controllo appunto delle radiazioni che si trova appena all'esterno della centrale nucleare, e non è ancora chiaro se ci siano stati feriti.

0: quindi appunto nella situazione già tragica in cui ci troviamo, al posto che a diminuire le emissioni, al posto che a preoccuparsi della situazione ambientale, beh, intanto bombardiamo, che già di per sé è un'emissione di CO2 bella importante, ma soprattutto bombardiamo petroliere, navi che trasportano petrolio, porti e luoghi di raffinazione di petrolio sull'acqua e, perché no, centrali nucleari. E insomma, questo è l'inizio così di un piccolo ragionamento che però proseguo con due dati sulla spesa militare. La spesa militare globale ha raggiunto un livello record nel 2025, il più alto di sempre, con un aumento rispetto all'anno prima del 2,9%, che non è per niente poco. A trainare l'aumento complessivo della spesa in armi è stata soprattutto l'Europa, seguita dall'Asia, mentre le spese militari degli Stati Uniti sono diminuite, per la mancanza dell'approvazione di un nuovo aiuto finanziario militare per l'Ucraina. La spesa militare nel 2025 è aumentata per l'undicesimo anno consecutivo, portando l'onere militare globale al 2,5%, che è il livello più alto di sempre. Mettiamo una canzone, intervalliamo la presa male con un po' di presa bene musicale. Metterei l'ultima degli RVA. Penso che sia l'ultima, se non la penultima, loro sono i Riders with Attitude.
1: Ti sembro davvero il tipo da fare piani. Lo sai cosa sono?

questa città con qualche bidone di benzina e un paio di pallottole. Ho notato che nessuno entra nel panico quando le cose vanno secondo i piani, anche se i piani sono mostruosi. Se domani dico alla stampa che un tempista da strapazzo verrà ammazzato o che un camion pieno di soldati esploderà,

Abbiamo sentito Au Revoir, abbiamo messo prima Nonchalance e ora Naspi Dembow, spaccano tutte e due queste nuove canzoni dei Riders with Attitude. Ringrazio moltissimo chi mi scrive e mi manda saluti, che ovviamente ricambio al 346-6673-263. Vi ho letto in apertura di trasmissione questo articolo che ci parla di quanto rapidamente il clima in Nord Europa e in Nord America potrebbe cambiare drasticamente a causa dello sconvolgimento di una corrente che attraversa tutte le acque e tutti gli oceani del globo. La AMOC, ovviamente, quello che dovremmo fare è fermare subito il riscaldamento globale, che è quello che fa sì che si innalzino le temperature delle acque salate e che si sciolgano i ghiacci nell'Artico, cosa che va a impattare su questa AMOC, perché cambia il livello di salinità dell'acqua per via appunto dello scioglimento delle calotte glaciali. Abbiamo visto i disastri ambientali della guerra tra Russia e Ucraina, ne abbiamo citate anche altre, ovviamente il bombardamento atomico sul Giappone e l'ultima guerra in Iran, insomma la pioggia nera che è piovuta sulla capitale Teheran. Abbiamo visto quanto ormai abbiamo normalizzato gli attacchi alle centrali nucleari. Abbiamo visto anche quanto aumenti la spesa militare e quanto invece sembra che abbandonare, ad esempio, le fonti combustibili fossili sia impossibile proprio per questioni economiche. E ora vi vado a leggere non è per fortuna un progetto, ma è un'ipotesi, uno studio pubblicato su Science Advances solo qualche giorno fa e ripubblicato giusto ieri dal New York Times, che prende proprio come spunto di partenza il rischio connesso al collasso di questa corrente oceanica, la AMOC, di cui abbiamo parlato, insomma, dall'inizio di questa trasmissione. E che cosa si sono pensati gli ingegneri? Geoingegneria al limite, una diga nello stretto di Bering per salvare l'AMOC e il clima. Una diga lunga circa 80 km nello stretto di Bering tra Alaska e Russia potrebbe aiutare a stabilizzare l'AMOC, il grande sistema di correnti oceaniche dell'Atlantico che contribuisce a regolare il clima europeo e globale. L'ipotesi rilanciata dal New York Times a partire da uno studio pubblicato su Science Advances non è un progetto operativo, ma un esperimento concettuale di geoingegneria climatica. Secondo i ricercatori, chiudere il passaggio tra Pacifico e Artico potrebbe ridurre l'afflusso di acqua dolce verso l'oceano Atlantico del Nord e mantenere più salato il sistema che alimenta la circolazione oceanica. Il punto critico, ci dicono qua, il punto critico è solo il tempo, perché questo tentativo disperato di non abbassare la salinità dell'Atlantico, facendo in modo che non che si fermi lo scioglimento dei ghiacci, ma che si crei una diga per fermare lo spostamento delle acque verso il nord dell'Atlantico e mantenere quindi più salato l'Atlantico, può funzionare solo se l'AMOC rimanesse così, ma si sta deteriorando giorno dopo giorno, e quindi forse neanche questo progetto futuristico e distopico di diga gigante nello stretto di Bering tra Alaska e Russia potrebbe fermarla.
Ecco che cosa ci mancava dopo aver pensato di schiarire artificialmente le nubi, di riflettere la radiazione solare con delle particelle nell'atmosfera, dopo che i geoingegneri hanno pensato di ricongelare l'Artico, di installare giganteschi schermi nello spazio, ebbene a questo catalogo, grazie ingegneri, grazie fisici, abbiamo aggiunto quest'altra proposta, cioè costruire una diga lunga 80 km nello stretto di Bering, il passaggio marino che separa la Russia dall'Alaska. L'obiettivo dichiarato non è quello di produrre energia, come si potrebbe pensare, insomma, tutta prima quando si costruisce una diga, non è quello di collegare due continenti, la Russia e l'Alaska probabilmente se ne sanno bene, separate, bensì l'obiettivo dichiarato è alterare l'equilibrio idrologico tra Pacifico, Artico e Atlantico per proteggere l'AMO, che abbiamo già citato, la Atlantic Meridional Overturning Circulation, una delle grandi infrastrutture naturali del clima terrestre. L'AMO, che trasporta acqua salata e calda dai tropici verso il nord Atlantico, contribuendo a regolare il clima europeo e a influenzare piogge, temperature e livelli marini su scala planetaria.

Il punto tecnico, l'abbiamo detto, è molto delicato. Il riscaldamento globale, unito allo scioglimento della Groenlandia, causa l'aumento degli apporti di acqua dolce nell'Atlantico, che ne modificano la salinità. Se l'acqua superficiale diventa meno salata, diventa anche meno densa, quindi tende a sprofondare con maggiore difficoltà. E se questo meccanismo rallenta, l'intero cosiddetto, così è definito, nastro trasportatore, così è definito l'AMOC, oceanico, può indebolirsi. Ebbene, secondo l'articolo di Raymond Zhang, pubblicato sul New York Times il 24 aprile del 2026, due ricercatori olandesi hanno studiato l'ipotesi di bloccare lo stretto di Bering per stabilizzare l'AMOC.

Allora, come vi dicevo in anticipo, poi magari vi linko questi studi, non perché di per sé siano interessanti, ma perché di per sé ci fanno capire come l'essere umano reagisce a una situazione di cambiamento climatico estremo, ovvero con progetti ingegneristici di ulteriore cambiamento ambientale, un cambiamento ambientale che si fa abbastanza ad occhi chiusi, perché si tratta di un'infrastruttura permanente costruita in un ambiente estremo, quello artico, in cui non si conosce con sufficiente precisione lo stato reale del sistema oceanico. Non solo, gli stessi studiosi affermano che la chiusura artificiale dello scambio delle acque dello stretto di Bering può essere utile, e anche qui con tutti i punti interrogativi connessi e tutti i dubbi che ci vengono rispetto a un'opera ingegneristica di queste proporzioni, solo in una finestra temporale utile, cioè soltanto se la si fa molto molto in fretta. Ovviamente è anche nei ragionamenti che ci facciamo rispetto alle possibili fini del mondo e rispetto a come gli esseri umani reagiscono e interagiscono nel tempo della fine di questo mondo. Ecco, secondo me è proprio quello che si allontana tantissimo da ciò che bisognerebbe fare è creare un'infrastruttura ingegneristica planetaria con effetti potenziali sconosciuti su oceani, su ecosistemi, su mammiferi marini, sistemi ittici. Stiamo alterando correnti, stiamo alterando la salinità, stiamo intervenendo su scambi biologici in ecosistemi complessi e interdipendenti, e tutto questo senza contare, cioè contando proprio solo lato ambientale, come se da lì non passassero rotte commerciali e non si giocassero anche diverse partite geopolitiche.

in generale mi sembra che piuttosto che prevenire una disgrazia si tenda a surfare l'emergenza e ricavarne dei profitti, e questo diventa però secondo me un alibi ma anche un habitus culturale. Cioè, invece di ridurre le emissioni, ridurre il nostro livello di comfort e benessere e quindi ridurre consumi energetici e dipendenza da combustibili fossili, siamo sempre stuzzicati, tentati, così ci viene sempre suggerito di inseguire una grande opera salvifica, ingegneristica, che ci salverà tutti e salverà soprattutto il nostro stile di vita, i nostri consumi eccessivi.

insomma, cioè, siccome credo che sia da quando siete nati anche voi, sicuramente da quando sono nata io, che sento che dobbiamo rallentare e fermare il riscaldamento globale, che siamo in un tipping point, in un punto di non ritorno, l'umanità e un sacco di altri esseri viventi su questo pianeta sono a rischio. Che facciamo proprio quando siamo lì nel punto di non ritorno? Acceleriamo, cioè facciamo l'alta velocità verso la fine del mondo e poi l'orlo della catastrofe lo facciamo diventare una diga nello stretto di Bering.

Abbiamo ascoltato Morad, una delle Bizarre Rap Music Session. Ne stava partendo un'altra, quella di Pta Z. Ma sì, ascoltiamocela, why not? Oh, wow.

Abbiamo ascoltato anche quest'altra Bizarrap Music Session, quella con Taz, dopo aver ascoltato quella con quel Tamarro di Morad. Ma quale di queste Bizarrap Music Session non è Tamarra e non è fichissima? Perché Tamarra, andiamo a vederci un'altra conseguenza dei conflitti in corso. Siamo in Svizzera, in cui la penuria di carburante è a rischio molto elevato. L'allarme lo lancia Florence Schurz, segretaria generale di Swiss Enecos, associazione elvetica del commercio di materie prime. In un'intervista rilasciata a due quotidiani, Tribune de Genève e 24 Heures, Schurz si è detta preoccupata. Già a marzo aveva avvertito che a partire dal mese di maggio le riserve strategiche di alcuni paesi, tra cui Filippine, Vietnam, Bangladesh, si sarebbero esaurite e la situazione, dichiara, si sta davvero complicando. Anche sul fronte del gas la situazione viene definita seria. Le scorte normalmente accumulate durante l'estate rischiano infatti di non essere sufficienti, non da ultimo a causa della distruzione di una raffineria in Qatar che non sarà ricostruita in tempi brevi. Schurz prevede inoltre, e di questo dovremmo assolutamente parlarne quanto prima, un forte aumento globale dei prezzi di generi alimentari.

Questo perché insomma tutti parlano di gas e petrolio, ma nessuno sembra interessarsi davvero del blocco dei fertilizzanti legato allo stretto di Hormuz e al fatto che tra le varie conseguenze delle guerre, la conseguenza della chiusura dello stretto di Hormuz, della guerra tra Stati Uniti e Iran, che sta in queste ore prendendo insomma ancora una piega diversa che dovremo seguire. Giusto ieri negli Emirati Arabi Uniti è stata colpita un altro hub energetico. L'Iran ha negato la paternità di questo attacco con i droni, gli Emirati Arabi Uniti però insomma dicono che si è trattato di un attacco iraniano. Le navi da guerra statunitensi si stanno avvicinando all'Iran e gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato a essere protetti dall'Iron Dome, quindi insomma cose che si stanno muovendo ce ne sono, e nel frattempo non si parla della carestia globale in arrivo e potrebbe trascinare decine di milioni di persone sotto la soglia della fame estrema in pochi mesi. Questo perché dal collo di bottiglia, così chiamato spesso ultimamente, di Hormuz, chiuso dal blocco iraniano in risposta all'attacco americano e controchiuso dal blocco americano in risposta al blocco iraniano, passa, lo sappiamo, un quarto dei combustibili, del petrolio, passa anche l'elio, che è un elemento fondamentale per la produzione di microchip, e passa anche un terzo dei fertilizzanti azotati come urea e ammoniaca che sono utilizzati dall'agricoltura. L'effetto domino lo potete immaginare da soli: scarsità vuol dire aumento dei costi di produzione, che vuol dire aumento dei prezzi, e se a questo aggiungiamo il riscaldamento globale, l'effetto di un fenomeno climatico come il Niño, cioè un anomalo e periodico riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, che però quest'anno sembra che ci regalerà un'estate da panico, capite anche voi perché il rischio di una carestia globale è concreto. Così, a titolo di esperimento, pensiamo quali possano essere gli effetti di una carestia globale. Ovviamente un aumento in paesi ricchi come il nostro del caro vita e della spesa per quanto riguarda il comparto alimentare, che ovviamente colpisce innanzitutto le tasche di chi ha meno soldi, ma è ovvio che in paesi più poveri e meno privi di risorse proprie o di scorte alimentari, gli effetti possono essere devastanti, perché non si parla più solo di un aumento dei prezzi, ma di una vera e propria scarsità di cibo che di per sé è terribile, ma poi a sua volta è carica di conseguenze come tensioni sociali, grandi migrazioni, profughi, già in un mondo normale questa situazione sarebbe la prima e più seria emergenza da affrontare, eppure già conviviamo con un mondo come il nostro in cui una persona su 10 già soffre la fame. Insomma, sarebbe così importante probabilmente provare a chiarire questo a Rubio, che è in arrivo in Italia per parlare niente di meno che con Meloni e il Papa. Assolutamente da esserci in questi incontri di super super super super super simpatici. Allora vi faccio ascoltare oggi tanta musica per bilanciare tante notizie di merda. Vi faccio ascoltare questa canzone di questo gruppo Otiken, il titolo è Tundra.

Când nu te gara al de.

Abbiamo sentito le Otican, questo gruppo di origine russa, meglio dire siberiana, di una, insomma, etnicamente, che sì, appunto, che parlano della loro tribù indigena, da cui vengono appunto nelle steppe siberiane. Il titolo di questa canzone è appunto Tundra, penultima, forse terz'ultima canzone che ci ascoltiamo. Andiamo a leggere un'altra notizia devastante. Il mondo della difesa statunitense ha compiuto un passo significativo nella transizione digitale. Il Dipartimento della Difesa ha annunciato accordi che autorizzano l'uso di capacità avanzate di intelligenza artificiale su reti classificate. L'elenco ufficiale comprende 8 società: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services e Oracle. L'operazione è stata descritta come un ampliamento dell'accesso a strumenti di intelligenza artificiale in ambienti sensibili, dove circolano dati critici e operazioni ad alto impatto. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 1 maggio del 2026 e si innesta su una piattaforma che è già attiva, GenAI.mil, che ha raggiunto una rapida adozione interna. Il Dipartimento della Guerra americano sottolinea l'intento di costruire una filiera multifornitore per evitare la dipendenza da un singolo attore e garantire flessibilità operativa. Insomma, qua si sente riecheggiare la questione Anthropic. Allo stesso tempo, la scelta solleva questioni su governance, controllo umano e limiti d'uso, perché il perimetro operativo passa da sperimentazioni non classificate a funzioni integrate nelle reti sensibili. Allora, secondo il comunicato, le capacità fornite riguarderanno analisi dei dati, supporto decisionale e sintesi di intelligence con modelli generativi, infrastrutture cloud e accelerazione hardware. In pratica, il Dipartimento potrà attingere a modelli, servizi di calcolo e tool di orchestrazione forniti cioè da più venditori per compiti come pianificazione di missioni, analisi di flussi informativi e assistenza operativa. L'obiettivo dichiarato è l'uso operativo lecito, ovvero l'impiego delle capacità nel quadro delle leggi e delle policy del Dipartimento, che però ovviamente non sono pubbliche.

importante, oltre ovviamente alla faccenda Anthropic che si sente riecheggiare, ricordiamo Anthropic aveva manifestato, poverini, preoccupazioni sull'impiego dei propri modelli in scenari come che prevedono armi autonome oppure sorveglianza di massa. Il loro CEO aveva in qualche modo chiesto dei limiti o delle garanzie al governo sull'utilizzo di un uso che fosse considerato lecito sull'intelligenza artificiale fornita. E la risposta, diciamo, del neonominato Ministero della Guerra, un tempo si chiamava Ministero della Difesa degli Stati Uniti, reagisce così, con una lista di 8 fornitori, tra cui non figura Anthropic, che combinano ruoli differenti, cioè alcuni portano modelli, altri offrono cloud e insomma sistemi di gestione. Nvidia probabilmente fornisce l'accelerazione hardware necessaria per il calcolo intensivo. Sembra che la volontà del dipartimento sia quella di creare una catena di intelligenza artificiale modulare che sia capace di adattarsi a missioni diverse senza vincoli e ovviamente senza nessun tipo di pubblicità, pubblicazione, trasparenza rispetto a l'uso di questi sistemi, alle responsabilità quando questi sistemi indicano come obiettivi, per esempio, una scuola femminile con più di 100 ragazze che la stanno frequentando, insomma, tutte le questioni poi legate alla responsabilità rispetto all'uso di questi modelli. In tutto questo, i dipendenti protestano. A quanto pare, i dipendenti di Google, si sono ribellati, adesso mi sembra un parolone, però hanno firmato, 560 dipendenti di Google hanno firmato una lettera aperta per l'amministratore delegato Sundar Pichai, esortandolo a rifiutarsi di consentire al governo americano di utilizzare la propria tecnologia di intelligenza artificiale per operazioni militari classificate. Vi leggo una parte di questa lettera aperta che circa 560 dipendenti di Google hanno scritto all'amministratore delegato. Vogliamo, scrivono, che l'intelligenza artificiale vada a beneficio dell'umanità anziché essere impiegata in modi disumani o estremamente dannosi. Questo include le armi autonome letali e la sorveglianza di massa, ma si estende oltre. L'unico modo per garantire che Google non sia associata con tutto questo, scrivono, consiste nel rifiutare qualsiasi carico di lavoro classificato. Non è questa la prima protesta dei dipendenti Google. Nell'estate del 2018 Google fu costretta ad abbandonare il progetto Maven del Pentagono, che era un progetto incentrato sull'utilizzo del software di visione artificiale per analizzare automaticamente i filmati raccolti dai droni militari statunitensi. Google allora fu costretta nella decisione dalle proteste dei dipendenti che insomma, volevano che l'azienda restasse fuori dal war business. Sempre nel 2018 io e le dipendenti dell'azienda avevano firmato un'altra lettera aperta invitando Google a cancellare un altro progetto, quello Dragonfly. Tuttavia, negli ultimi anni Google ha progressivamente aperto alla collaborazione con il settore militare. L'anno scorso ha rimosso alcune limitazioni sull'uso della tecnologia e quest'ultimo dicembre ha firmato un accordo con il Dipartimento della Difesa per l'impiego del sistema di intelligenza artificiale Gemini. Di fronte a tutto questo ci sarebbero e ci saranno ovviamente tantissime cose da dire, io però
per oggi. Non ne dirò più, finisce l'elenco telefonico degli uragani con un'ultima canzone per salutare il French Tech che si è tenuto quest'ultimo fine settimana in un poligono militare in Francia e tutti quelli che stanno tornando da lì.